0: Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101. Enjoy the music.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione.
5: Scopri di più su sprite.it.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione.

0: 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Salvatore, sono in macchina che vi sto ascoltando e la canzone che mi farebbe stare bene è Circuncentro di Gravità Permanente di Battiato.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, 101. Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei sentire Liquido Narcotic.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene e che vorrei ascoltare è True Blue di Madonna. Adriano dal sud Sardegna.

0: 102.501. Enjoy the music. Estate. Domani festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer.
3: Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
4: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
5: e ti riempiremo di regali.
0: Maracaibo. Enjoy the summer.
5: La festa di inizio estate.
6: Domani dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Just gonna stay.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna un po' di...
8: Di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island.

0: 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso in tutta Italia. Nelle ore pomeridiane sviluppo di temporali sulle Alpi, più frequenti sul settore orientale e in quello occidentale e lungo l'Appennino centrale e settentrionale. Possibili sconfinamenti nella pianura friulana. Il caldo aumenta quasi ovunque, con un ulteriore rialzo sia delle temperature notturne sia delle massime. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Wow! Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
3: 80 90
1: 101.
3: Ti fa stare bene.
4: La canzone che mi fa stare bene è Let's Dance di David Bowie. Ciao R101.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Angelo. Per la canzone che mi farebbe stare bene, vorrei ascoltare Amazing di George Michael. Grazie.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: La canzone che mi fa stare bene è Corazon Espinado di Santana. Ciao.

0: Radio 101. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Fantastico, fantastico. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
0: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
6: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
6: 80 90
0: 101.
6: Ti fa stare bene.
7: Sono Sonia da Novara. A me piacerebbe tanto ascoltare Each Time You Break My Heart di Nick Cayman. Mi ricorda un po' le, diciamo, il venerdì sera, il sabato sera di quando ero ragazza. E mi farebbe piacere in questo momento ascoltarlo.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao R101. Per spezzare quest'afa, questo caldo torrido, un tuffo nel passato. Tears for Fears, Break Down Again.

0: Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Paparazzi di Lady Gaga. Ciao ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di una assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. In corso a Guadalupe Tunisia Giappone per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ah! E se non carica lo streaming?
5: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano traffico bloccato per incidente tra il bivio A1 fine complanare di Piacenza e il bivio A1 inizio complanare di Piacenza. Ci sono code tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio complanare di Piacenza. Verso Napoli tratto chiuso per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. C'è un chilometro di coda tra l'immissione sul raccordo A14 e Sasso Marconi Nord. Sulla A14 verso Taranto un chilometro di coda per incidente tra Riccione e Pesaro. Sulla statale 4 via Salaria rallentamenti per incidente all'incrocio Rocca Sinibalda. Prudenza e buon viaggio.

parte mi auguro benissimo, la vostra Raja Ebzel, sbah al khair, Petta regia, hello Petta. Allora, cominciata un po' così, no? Quando dicono il buongiorno si vede dal mattino, io mi sono appena rovesciata sull'asfalto, esattamente come fanno i bambini. C'ho anche le ginocchia sbucciate, non provavo questa sensazione, non so, dall'età di 5 anni. Quindi da un lato mi sono emozionata, oddio, le ginocchia sbucciate. Dall'altro ho detto, Raja, buona domenica. Ok, benissimo. Voi come state? Cosa state facendo? Tutto ok? Non avete fatto la mia stessa fine? Al 331 80 90 101. Vi aspetto.

Questa è Robin Thicke insieme al nostro mitico Pharrell Williams, pensate, che per anni aveva giurato e stragiurato e ammesso di aver creato insieme a Pharrell questa canzone. Poi davanti a un processo per plagio dovette concentrarsi molto attentamente e ricordarsi che la canzone è arrivata da Pharrell, aveva già il beat e che lui era troppo preso dall'alcol e dal Vicodin per dare davvero un contributo. Ma a noi ci piace perché ci ricorda tutto un momento spensierato molto della nostra estate. Era un'estate, ricordo bene, Petta. Si stava arrivando, si stava facendo un po' come questo periodo, arriva. E noi eravamo già pronti e quindi ogni volta che la sento dico: oh, bello, bello, bello. Bello perché stiamo vivendo lo stesso momento, per fortuna ogni anno torna l'estate, quindi ce lo possiamo godere anche quest'anno. Come fare? Fare? Normale, avere una buonissima radio. Ecco, la R101 è la vostra radio, amici. Siamo veramente felici di essere H24 con voi e soprattutto io, per quanto mi riguarda, svegliarvi il weekend dalle 7 alle 10, fantastico weekend. Le vostre voci, io voglio sapere tutto, tutto di voi, dove siete, cosa fate, cosa avete fatto ieri, cosa è successo e soprattutto dirvi che se state andando in natura vi darò delle nozioni che potrebbero aiutarvi a disestressarvi. Già la natura, la parola stessa lo dice, cioè capite, che già andare in natura e uno si è già calma, no? Dovete andare in natura e fare due, tre cosine che potrebbero aumentare ancora di più il successo nel disestressarsi al 100%. Tananai Abissale e i vostri messaggi al 331 80 90 101.

0: Abissale.
1: Abissale è stata lanciata nel 22 ed è un modo per cambiare un po' il mood di questo artista Tananai che amiamo tantissimo, che avete appena sentito su R101. Io sono Rajab Zez e saremo insieme fino alle 10. Fantastico weekend, amici. E vi ho citato poc'anzi, se andrete nella natura ci sono delle cose da fare per aumentare il disistressamento. Di cosa si parla? Allora, abbracciare gli alberi, signori. Si combatte lo stress in questo modo. Non è solo una moda new age, è una pratica che affonda le sue radici nella nostra civiltà e anche nella scienza e nella medicina tradizionale più antica. Non so se avete provato, a me è venuto francamente spontaneo una volta. Stamattina ho abbracciato l'asfalto, così non si capisce cosa mi ha preso. Mentre ho abbracciato un giorno un albero semplicemente perché l'avevo sentito, avevo sentito proprio l'esigenza di farlo. C'era questo albero maestoso, mi ricordo che ero in mezzo ai boschi e nelle montagne italiane, non mi ricordo quale per l'esattezza, e vidi questo albero così grande. Guardai questa creatura che ha vissuto, non so, 10.000 vite, e mi venne naturale andare lì a abbracciarlo. Stavo facendo una passeggiata con la mia amica in mezzo a questi boschi dove eravamo in vacanza, e lei mi ha guardato e mi ha detto: ma tutto a posto, tutto a posto. Ecco, per fortuna non sono pazza perché c'è una grande tradizione di abbracciatori di alberi. E se non avete provato, dai, lanciatevi, provate, vedete il primo albero, magari vedete anche se di non essere nei dintorni di un parco per animali, per cani, insomma, scegliete bene il vostro albero, abbracciatelo, provate questo scambio che sembra molto, oh, figli dei fiori, no. Noi siamo natura, noi siamo parte di questo cosmo, non è possibile che non riusciamo tante volte a trovare le similitudini o entrare davvero in sintonia con le parti che lo compongono, cioè anche gli alberi. Beh, la musica ci aiuta a fare anche questo processo e noi ve la regaliamo, sempre bella, spero che vi piaccia. I Temple Siri Self-Aware.

Self Aware è una canzone bellissima di Tempestry che esplora il passaggio verso l'età adulta e tutta la crisi che ne deriva e la consapevolezza dei propri difetti. Ascoltate bene questo pezzo e soprattutto caricatevi la nostra applicazione, portatela in giro, potrebbe ispirarvi per avere un sacco di nuova musica. E ricordatevi sempre che siete i contributori d'eccellenza per scoprire anche il vostro gusto. Andate sul nostro sito e lì potete dirci quale musica vi piace, c'è un sondaggio, compilatelo, ed è R101.

0: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: Hey, sono sempre io, la vostra Rajab Zaz, vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Allora, se avete paura di restare senza radio, facile, scaricate l'applicazione, è gratuita e mi raccomando, portatela sempre con voi.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutto. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati.

0: mie dimissioni su fiatprofessional.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso in tutta Italia. Nelle ore pomeridiane sviluppo di temporali sulle Alpi, più frequenti sul settore orientale e in quello occidentale e lungo l'Appennino centrale e settentrionale. Possibili sconfinamenti nella pianura friulana. Il caldo aumenta quasi ovunque, con un ulteriore rialzo sia delle temperature notturne sia delle massime. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Britney Spears, eccola qui con Toxic su R101. Amici belli, com'è? Allora io vi sento al 3318091 prima di andare a parlare di nuovo di natura, di come faccia bene stare in mezzo alla natura, di trarre il meglio di lei. Voglio dare un abbraccio a lui che è un papà molto molto molto emozionato. Vai.
1: Buongiorno bellissima Raja, buona domenica a tutti. Vorrei condividere con tutti voi un momento di gioia vissuto ieri che rimarrà indelebile nel mio cuore, nella mia mente. Si è sposata mia figlia Monica, a cui non posso che dire da papà sì, felice, ti voglio bene.
0: Grazie.
1: Leo da Taranto, buona domenica a tutti.
0: Beh, Leo, si è sposata, non è mica andata, non so, a vivere in Siberia da sola, senza cibo e senza vestiti. Insomma, una cosa bella. Papà, Leo è distrutto, insomma. Avete che sentito? Oh, no, se n'è andata la mia bambina. Beh, noi ci auguriamo che il papà si possa riprendere subito. Capiamo il momento, capiamo il fatto che la sua bambina magari non pensa di non poterla vedere più come prima e viverla come prima. Ma the show must go on, come si suol dire. Allora, torniamo alla nostra amata natura. Noi ci dovremmo in teoria sposare con lei, ma veramente, perché è stato dimostrato che il contatto con la natura abbassa drasticamente i livelli di cortisolo, cioè l'ormone dello stress, nel sangue. Noi praticamente abbiamo un sacco di roba che scorre, tante volte una miriade di tossine date proprio anche dal nostro stato d'animo e dai nostri ormoni. Regolarizzando in questo modo il cortisolo, si regolarizza il battito cardiaco e si abbassa la pressione arteriosa. Vi sembra poco? Questo lo dice la scienza, quindi stiamo nella natura e soprattutto la scienza ci suggerisce che abbracciare gli alberi, stare nella natura e viverla come se fosse parte integrante di noi, perché lo è, potrebbe essere la soluzione domenicale. Insieme a un po' di bella musica e avete risolto. Tac, e il gioco è fatto. Camilla Cabello, Havana.

Young, stiamo parlando di Ava Max, Alphaville e David Guetta uniti per tirar fuori un pezzo che effettivamente suona da Forever Young. Forever Young, I wanna be. Se volete essere Forever Young, i nostri consigli della mattina, del sabato e della domenica dalle 7, cerchiamo di capire come poter migliorare la nostra esistenza. Io quest'oggi ho trovato un consiglio che mi sembra molto bello, semplice, accessibile, perché uno può dire: se vabbè, vatti a cambiare il sangue in Uganda, cioè rimettitelo con quello, con quell'altro. Dice: vabbè, non tutti possono permettersi queste terapie anti-aging e rigeneranti, ma la natura ce la possiamo permettere, almeno ancora per adesso, grazie al buon Dio. E quindi andare in mezzo ai boschi, passeggiare, respirare aria fresca e scoprire quanto la natura produca elementi e fitoelementi che davvero suonano alla nostra mente come camomilla, come calmanti per il nostro stress. E lasciare il telefono magari da qualche parte lontano, tanto in mezzo al bosco spero che non prenda, potrebbe essere anche quello d'aiuto e di grande aiuto, oserei dire, perché oggi ci stressiamo, perché siamo reperibili ovunque. Ovunque tu sia in bagno, in cucina, a dormire, cioè c'è sempre la possibilità di essere ricercato, chiamato, detto bene, e di conseguenza interrompere il flusso del tuo vivere in santa pace. Spegnete questi telefoni, tranne quando volete ascoltare la musica, accendeteli per il 101 e poi super relax. Vi auguro una grande domenica piena d'amore, di gioia, di musica e di amici e di tanta, tanta natura. Ci ascoltiamo Clara San Giovanni, Le Ragazze.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni che avevano iniziato a stuzzicare la curiosità e la gioia di molti molti fan con delle anticipazioni, ed è arrivata le ragazze. Ragazze e ragazzi, vi ricordo il nostro numero al 331 80 90 101 per ballare, cantare, raccontarci cosa state facendo, come vi state rigenerando, avete dei consigli da darci, venite, venite, venite, venite, venite. Fantastico weekend.
1: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: siete, eccola qui, è arrivata. E devo dire la verità che riuscite sempre a stupirci con effetti speciali. Devo anche dire che ricordate dei pezzi che io tante volte dico: ma come hanno fatto? Dove era? Quanto tempo fa? Grazie per farci fare un salto nel passato. E questo è un appuntamento aperto a tutti al 45esimo minuto d'ora. Siamo puntuali quest'oggi. Al 331 80 90 101 sentiamo.
1: La canzone che oggi farebbe stare benissimo io e Duke, che è il mio cane, sarebbe: non abbiamo bisogno di parole, di Ron. Grazie e buona giornata.
0: Grazie.

0: Questo pezzo intramontabile Dorn lo ha creato in un luogo dove passava davvero tanto tempo a scrivere, a riflettere, a rilassarsi in mezzo alla natura, alle isole Tremiti, avete presente, dove gran parte della sua creatività si poteva sfogare esattamente in questo luogo. Ron racconta l'ispirazione proprio che venne da una sera mentre camminava sul molo dell'isola e na na na na na na na, ed è così, arriva la musica. Io sapete che sono affascinata dalle persone che dicono: sai, sono andato in bagno, stavo guardando il muro, ho scritto queste note. Cioè, ho capito, vabbè, fra, io quando vado in bagno fanno un massaggio al massimo, ma non è che mi vengono le note e compongo una hit totale. E ne conosco tantissimi anche di professori di musica che dicono: come nasce la musica? Saluto il professor Dadda, a proposito, un bacio grandissimo a te. Tra l'altro ci troverete a Fano, potete scrutare anche sui miei canali social per presentare Radici nel deserto, 8 radici nel deserto, al quale abbiamo lavorato insieme, dove c'è il prof Luciano Dadda, il grande musicista che si è messo lì e ha creato le colonne sonore di questo fumetto. Lui che è stato pluripremiato, ha veramente masticato più musica che altro. A un certo punto ci fanno una domanda al Festival della Letteratura di Salerno, mentre raccontiamo con Emanuele, il fumettista, ognuno il suo reparto, io per la scrittura, Emanuele per il disegno, il prof e maestro per la musica. Gli dici: come nasce una canzone? E lui risponde così, ve lo giuro: beh, facile. Ma scusa, ma cosa facile? Ma dai, io mi rifiuto. Allora, se è facile, dovremmo aver scritto tutti tutto, invece no. Bravi, umili questi artisti, meno male che esistono, e Ron è uno di quelli. Sentiamo voi altre tre.
1: Ciao Jean, buongiorno a tutti. Noi, per toglierci un po' di stress, io e la mia famiglia,
0: cosa
1: andiamo
0: state
1: a abbracciare
0: facendo
1: un po' di mare. Siamo ufficialmente in vacanza, ci stiamo dirigendo all'isola d'Elba. E voi ci fate tanta compagnia,
0: baby.
1: E quando arrivo abbraccerò mare,
0: bravo,
1: magari anche qualche alberello.
0: Bello.
1: Saluti da Nico and Family da Torino all'isola del Bar.
0: Ciao bellissimi. Ciao. Da parte mia e dal nostro super petta, abbracciate il mare, fatevi 7 onde, dicono che purificano, cioè tu entri devi farti schiaffare da 7 onde, questa è la credenza del mondo marocchino, e dovrebbe toglierti il malocchio, tutte quelle cose brutte, l'energia negativa. Grazie per la condivisione, ci ascoltiamo Ed Sheeran, Celestial. You see

mio paese e la canzone ufficialmente eletta canzone dell'estate, quella del ritorno al proprio paese. Ma la cosa che mi fa ridere è che potrebbe essere tranquillamente, lo dico sempre, usata come slogan a tutti quelli che ti dicono devi tornare al tuo paese. Ma vabbè, noi facciamo satira e di conseguenza la prendiamo bene, la prendiamo alla leggera, ci facciamo una grande risata, alziamo i volumi e alla facciata di chi ci vuole dividere siamo molto molto molto uniti da cosa? Poi petta, dalla musica, dai bravi colleghi e dal nostro risveglio mattutino. Sì, è un po' presto, alla fine domenica, bello, state correndo, state mangiando, state cucinando, mettete il Re 101, torno tra poco, Livia, a posto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Bombe israeliane sul Libano, altri 32 morti nel sud. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Incidente notturno a Ceriale nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di un'assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga, la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, traffico bloccato per incidente tra la fine della complanare di Piacenza e l'inizio della complanare di Piacenza. C'è coda tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio della complanare di Piacenza. Verso Napoli, per incidente, tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra il bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord. Sulla A11 verso Pisa, rallentamenti per incidente tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Sulla A26 verso Genova Voltri, code per traffico tra Ovada e Masone. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Bellano verso il passo dello Spluga. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

signori, ringraziamolo subito per le breaking news. Voi direte perché c'è tutto questo entusiasmo? Perché era il suo compleanno ieri. Ma sono un'amica terribile, la vostra Rajab Zez. Ho sempre detto pessima fidanzata, ma ottima amica. Adesso manco più ottima amica. Petta, niente, petta la regia. È andata così. Non le ho fatto gli auguri, ho detto no, aspetta, ho scoperto dal suo adorato Phil Grondone che era il compleanno. Mentre uscivo dopo la mia diretta ieri, ho detto Phil, ah no, il compleanno, adesso lo chiamo, glielo dico. Passato di mente, cioè ho iniziato a fare cose e Jerry, please, perdonami peccati. Scusami. Auguri, auguri, auguri. Ancora vale, non vale farlo prima, ma si può fare tranquillamente gli auguri dopo. E visto che siamo in una giornata speciale, signori, è ufficialmente il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, la stagione dei tramonti, dei tormentoni, delle spiagge, insomma, è anche del gonfiore. Direi, quindi di conseguenza io oggi ho anche un ospite che ci aiuterà a attraversare l'estate nella maniera più bella, più leggera, più del mondo. E non manca ovviamente la nostra radio, la nostra musica, le nostre spiagge. Ma quest'anno andremo anche a noi a Racale, che tu sappia. Dov'è il nostro Proce? Proce, invitaci, non a lavorare, in vacanza scrocco da te. Ti mandiamo un bacio e iniziamo con Happy Hour.

uno dei brani più famosi della fusione del pop rock che noi abbiamo avuto negli ultimi tempi. Stiamo parlando di Happier e state già sfogando la vostra happiness, direi, questa mattina. Chi viaggia, chi si è appena svegliato, chi prende il caffè, chi si sta amando, chi va a lavorare. Scusate, ma quelli che poi non hanno dormito ieri, no? E vogliamo mandargli un saluto speciale. Voi vi direte, vabbè, se non hanno dormito saranno dormendo. No, c'è gente che soffre di insonnia e io a Fantastico Weekend dedico uno spazio molto speciale a loro perché se lo meritano, non riescono a dormire e quindi stanno svegli a tutte le ore, sono i migliori fruitori del mezzo radiofonico. Non lo sto facendo per interessi, ma che no, per niente, anzi, è un argomento che prima o poi tratteremo, torneremo a trattare perché l'abbiamo accennato, ma a loro rivolgo un bacio e un abbraccio. E ufficialmente abbiamo detto l'estate, non voglio darvi i soliti consigli da TG, bevete tantissimo, mangiate la frutta e state a casa nelle ore più calde, non fate il bagno subito dopo aver mangiato la parmigiana, ma voglio dirvi che secondo me sarà un'estate musicalmente bollente. Quanti live, uno di questi ai quali io insomma mi accingo ad andare venerdì prossimo, Simona Sacchitella, la mia compagna di viaggio, ciao Simo, e allora non solo bravissima stylist, anche buona gustaia, lei vuole andare a vederli e io giustamente ho detto ma certo, soprattutto perché noi siamo radio ufficiale anche, no? Fammi sentire i Maroon 5, tra poco li avremo, spero da qualche parte li lanceremo, iniziamo a mandare il segnale, inizio il riscaldamento, ma il vostro riscaldamento per quest'estate meravigliosa potrebbe partire così, suona musica di altri tempi, arriva dalla lontana Moldavia, Dragostea. Dragostea Dentei, giusto? Dico bene? Loro sono gli Ozono più o meno, Ozonis, Ozono. Comunque, quando sento sta canzone, ma non ti sta a far star bene, ti fa star benissimo. Lo so cosa mi sta ballando in testa, tutte le cellule continuano a cantare e ballare e ci sentiamo pronti per andare verso il mare. Verso il mare o verso il mare mentale, il mare ho detto, non il male, mare mentale, cioè quella posizione dove tu ti piazzi, dici vabbè per me adesso voglio star bene. Ti autoparli, ti autoconvinci e anche se non sei in spiaggia con il drink e la sabbia, in qualche modo mentalmente ti senti allo stesso modo. Proviamo a farlo insieme e ditemi che cosa state combinando e soprattutto che programmi abbiamo per quest'estate. I vostri programmi al 331 80 90 101.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Conta delle nostre fragilità e Lauro che cercava delle parole che accomunassero tutte le nostre condizioni, le ha trovate, e lui che è bravissimo a raccontare a parole ciò che vuole trasmettere, ma anche il movimento collettivo che è dietro la musica e dietro la nostra società moderna. Amici, stiamo parlando di estate, io voglio sapere tutto. Tutto significa quali sono i cibi che mangiate, cosa farete quest'estate, tutto quello che avete in mente quando si pensa al caldo. Al 331 80 90 101.

0: Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: I social li usano tutti, anche quelli che chiamate boomer, quindi fate vedere che ci trovate anche lì, seguiteci R101, TikTok, Facebook e anche Instagram.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com.

0: Sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Signori, ecco di cosa si parla qua da R101, e visto che parliamo di estate si parla anche dei cibi dell'estate. I cibi dell'estate, vi ho chiesto se avete un cibo preferito d'estate, ma soprattutto se avete un consiglio da darci per quanto riguarda le bevande e i cibi da mangiare per tenersi al fresco. Ho scovato delle super curiosità, perché in Giappone, tanto arriva tutto dal Giappone ragazzi, qualsiasi cosa strana, Giappone, basta andarli, la trovate, hanno iniziato per diciamo praticità a far crescere queste angurie nelle scatole e nelle contenitori di vetro per farli stare meglio nel frigo. Quindi angurie quadrate, il frutto simbolo dell'estate. È arrivato pian piano a diventare un trend, un status symbol avere queste angurie. Si parla dai 100 ai 200 euro da angurietta piccola, sono piccole, e si può esagerare regalando delle angurie a forma di cuore o di piramide. Qua l'esagerazione non ha limite, perché questo frutto estivo lo conosciamo molto bene, non sta in frigo tranquillamente, non sai come metterlo, devi smontare proprio i cassetti per farlo entrare, un casino. Loro hanno agito in questo modo, ma non sono gli unici che cercano delle soluzioni culinarie per il cibo. Ad esempio i più furbi, soprattutto in Sud America, sanno bene che il peperoncino, quello calabrese, è anche, ha dentro delle proprietà che permettono di raffreddarsi. Ma in che modo? Il tuo corpo, mangiando peperoncino, pensa: oddio, che calore, alza la temperatura, è il percepito, e quindi inizia a sudare, sudando evapora il sudore, ti raffreddi in automatico, e qui arriva la grazia data proprio dal peperoncino. Quindi lasciate il gelato da parte al limone e mangiate un peperoncino. Vabbè, dateci consigli. Shine bright like a diamond.

è la moglie che deve fare cose, come fanno un sacco di uomini, vedi, veri normal mariti che aspettano le mogli, e lui se la godeva con la sua musica, bellino, si è fatto un video e ce l'ha regalato. Allora amici, stiamo parlando dell'estate, dei cibi estivi, e voglio sapere da voi qual è il vostro cibo irrinunciabile che voi anche a 40 gradi lo mangereste a prescindere dalla sua natura. Abbiamo detto che il piccante è provato che aiuta, se mangiate piccante il vostro corpo comunque sente la temperatura, si raffredda da solo, quindi in realtà è una scelta molto furba. La lasagna in spiaggia, non lo so, ecco, c'è gente che la mangia, ma è un po' più difficile da portare giù. Voglio parlarvi del gelato, lui è il re assoluto dell'estate, perché quando lo portiamo a casa cambia natura, diventa duro, non è più soffice e consistente, perché il 50% di ciò che mangiamo quando mangiamo il gelato è aria, signori, non sto dicendo una baggianata, giuro, il segreto è quello, perché durante la mantecazione il gelato ingloba fino al 50% d'aria. In pratica, quando mangiamo un cono, metà di quello che stiamo mangiando è letteralmente aria intrappolata in una micro rete di grassi zuccheri, e l'aria impedisce ai cristalli di ghiaccio di unirsi e di diventare un sasso come diventa nel nostro freezer. Terribile, è proprio una delusione. Io vorrei fare causa al gelato. Vai.

quest'estate, proprio quest'estate 2026, Maroon 5 e Ruin. Io non vedo l'ora di vederli. Se non vado errata, è giovedì prossimo la data milanese. Sono pronta e vi porterò poi nel weekend successivo tutto il mio racconto, minuto per minuto, occhio per occhio, sarò le vostre orecchie e i vostri occhietti.

0: Domani festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
0: Maracaibo. Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
5: Domani dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
6: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Ma anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Hey tu, l'hai scelta, la vuoi, la vorresti, come fare? Al 331 80 90 101, la chiedi, basta mandare un messaggio, un vocale e magari canticchiala, mi raccomando, ci tengo particolarmente al vostro canto spensierato. Non preoccupatevi della performance, noi vi accettiamo così come siete, quindi speriamo che sto giro sia stato fatto, anche se ho i miei dubbi, ve lo chiedo da 4 anni, raga. Ah, ma vade felice, fammi sentire.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Pata Pata, Miriam Makeba.
0: Niente, anche su giro diciamo. Beh, io ci continuo a sperare comunque, voglio farla diventare un po' la corrida.

Miriam Makeba e soprattutto questo inno patafata del 1967, che non è solo una canzone ma un monumento alla musica mondiale, scritta e interpretata da questa leggenda. Amici, siete sulla vostra radio preferita, nella vostra radio preferita, on top della nostra radio, ed è R101, e sappiate che il momento della canzone che ti fa star bene torna puntuale ogni ora. Se non lo sapevate, iniziate a saperlo e soprattutto a ricordarvelo, perché poi mi dite: già la mia canzone, raga, a ogni ora, 45esimo minuto, venite, chiedetela, mandate in vocale e cantatela. Cesare Cremonini. Lui era...

Papà, buona domenica a tutti papà e safe con la sua meravigliosa voce, buona domenica, ce l'augura, ve l'auguriamo anche noi di R101. Rimanete lì che c'è una sorpresa tra poco per voi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Il Papa ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Prevosta ha venerato le reliquie di Sant'Agostino, al cui ordine appartiene, e pregato sul cuore di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Il saluto ai giovani e il messaggio di pace: basta odio, prendiamoci cura del mondo. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che col SUV ha ucciso un minorenne sullo scooter in Versilia. Il fermo, dopo essere scappato a piedi, aveva fatto un'inversione a U. Grave l'altro ragazzo che viaggiava assieme alla vittima. Nell'indagine sulle sorelle scomparse, ascoltato il fidanzato della maggiore, non è indagato. Per il procuratore di Cassino le giovani forse sono con qualcuno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento da una casa famiglia dell'Aquilano. Trovati bigliettini usati per comunicare con l'esterno. Calcio: Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe, Tunisia, Giappone 0-4 nel gruppo F. Dalle 18, Spagna, Arabia Saudita, ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21, Belgio, Iran, a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 verso Genova-Voltri, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente tra la diramazione D26 Predosa-Bettole e Ovada. Ci sono 3 km di coda nel tratto a causa di questo incidente. Sulla A10 verso Genova, 1 km di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26 dei Trafori. Sulla Statale 1 via Aurelio, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Santo Stefano al Mare. Prudenza e buon viaggio.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

non finisce in realtà, inizia per modo di dire, alle 7 arrivo io, fino alle 10 la vostra Rajab Zez, e parto subito con i nostri registi, in questo caso Petta che saluto, e i nostri giornalisti, il mitico Gerry Romano, appena uscito dalla grande festa di compleanno, tra poco lo vogliamo avere, chiedetelo a gran voce, Gerry, arriva, ci provo.

0: Walking on a Dream, che bella, che bella. E visto che stiamo camminando nel mondo dell'estate, dei sogni, del bello, del calore, eccolo qui Gianni Romano, auguri, buon compleanno passato.
1: Grazie, buona festa fatta, come si
0: sì,
1: dice.
0: Sì, 20 giugno tu, 20 luglio io,
1: esatto,
0: un mese di distanza
1: è qualche anno.
0: Ma che se ne frega, tu sei bello, buono così e bravo. Allora, di solito voi giornalisti dite sempre quando arriva l'estate, oggi è il giorno di solstizio, il giorno più lungo dell'anno, e bevete, copritevi, non uscite, cioè questa, ci puoi dire qualcosa invece di nuovo per favore da giornalista?
1: Beh, parlavi di coprirsi, non uscire, io a proposito di coprirsi e quindi di vestirsi ne vorrei dire una, credo che bisogna tirare fuori una parola che è un po' in disuso, il decoro.
0: Il decoro. Ah, beh, decoro.
1: Non bisogna, secondo me, andare in giro per le città con la scusa della calura come se si fosse in spiaggia. Noi siamo a Milano, io vedo gente perennemente anche a petto nudo,
0: vero?
1: In calzoncini e con le pianelle ai piedi.
0: Le
1: cavolo,
0: pianelle,
1: cioè, sopportiamo un po', però i calzoni lunghi, se si è uomini, soprattutto di una certa età, è un minimo contento, cioè l'eleganza, il decoro.
0: Esatto, perché se sei in spiaggia è una cosa, se sei in centro città, anche se in una città dove c'è il mare, non è che ci puoi andare con le scioce a petto nudo,
1: no,
0: la canotta,
1: no.
0: Le scioce te garba. Insomma, multe salate per chi si azzarda a girare così, lo sai, no?
1: Sì,
0: in Europa
1: lo so.
0: Alzato il tiro. E poi c'è una cosa molto curiosa, purtroppo abbiamo poco tempo, ma te la dico: in Germania i bagnini hanno messo dei cartelli dove vietano di fare i castelli di sabbia. Tu dirai perché? Perché togliere la gioia di fare i castelli di sabbia? Perché la notte la gente imborraccia un pochino e quindi inciampa e rischia di lasciarci i denti.
1: Ma i tedeschi sono pragmatici, quindi hanno sempre una base concreta per giustificare le loro decisioni, le loro azioni.
0: Io senza imborracciata stamattina comunque sono volata giù sì.
1: Come
0: c'ho le ginocchia sbucciate come i bambini, ma mi sento molto felice. Non avrò il castello di sabbia, ma c'ho il ginocchio sbucciato, vale lo stesso?
1: Sei una roccia.
0: Buon estate allora. Auguri Jerry, we love.
1: Grazie.
0: You marhaba bik habibi. Sana hilwa ya gamil, visto che ti piace l'arabo. Sana hilwa ya gamil. Sana hilwa ya Jerry.
1: Grazie.
0: Per Jerry.

sono profondamente personali. In questo caso racconta l'incontro con la moglie nel 2018, Alex Warren, Warren per l'esattezza. Poi mi piace chiamarlo Warren, però lo chiamo spesso quasi in napoletano, Warren. Vabbè, voi mi conoscete, no? Siamo una radio meravigliosa, piena di caratteri e caratteristiche, e voi siete il pubblico più bello che si può avere da sempre e per sempre. We love you from Area 101.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La wrong impression, signori miei, io non vi voglio dare la wrong impression. Perché? Perché in realtà è la right impression. Non è solo impressione, ma è anche realtà. Stiamo parlando d'estate, stiamo parlando di quanto sia doveroso prepararsi. Pensate che c'è anche proprio una vera sindrome estiva, quella che dell'ansia di partire. Ma adesso non voglio parlare di quella, voglio parlare con un'esperta di fisico, di corpi femminili e maschili, di prevenzione, quella prevenzione che dovremmo fare sempre per non arrivare troppo gonfi all'estate. Emanuela Rosso di Vita, buongiorno, benvenuta da Re101.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Bello Emanuela. Allora, parto subito con la domanda che tutti si chiedono: da cosa dipende questo gonfiore delle gambe quando arriva il primo caldo e poi comunque rimane per tutta l'estate?
1: Allora, il caldo provoca vasodilatazione e quindi tutte quelle vene sono più ampie e quindi fuori esce più liquido, soprattutto quando si sta molto in piedi o molto seduti, ma comunque sempre.
0: La sedentarietà oppure comunque la staticità del movimento aumenta il gonfiore?
1: Sì, certo, tutte e due le cose, stare fermi in piedi o stare molto seduti. Stare molto fermi in una posizione aumenta il gonfiore.
0: Ma questa cosa sembra quindi che colpisca molto di più le donne, giusto?
1: Sì, perché per conformazione e per poter rimanere in piedi quando abbiamo una gravidanza, noi accumuliamo più acqua nella parte bassa.
0: Che qui, mi verrebbe da dire.
1: Hai visto?
0: Vorrei rimanere su ste gambe che inspiegabilmente prendono una vita propria e decidono di andare per la loro strada. Si può prevenire?
1: Prevenire abbastanza, affrontarlo di più, nel senso che possiamo sicuramente durante tutto l'anno fare qualcosa per evitare di avere le vene deboli, ma soprattutto durante tutto il periodo estivo va benissimo prendere le piante e che siano un po' drenanti, quindi sì a tutti gli integratori che contengono rusco, centella asiatica, antocianosidi del mirtillo e la mitica bromelina.
0: Ecco.
1: La bromelina che è estratta dall'ananas, dal gambo di ananas, che viene titolata in GDU e ce ne vogliono intorno a 2500 al giorno, che ha una capacità antinfiammatoria e drenante.
0: Aspetta, diamo le indicazioni giuste, che se no lontano dai pasti bisogna prenderla, perché se no cosa comporta?
1: Perché cioè, altrimenti digerisci meravigliosamente le proteine ma non fa niente dal punto di vista della diuresi e dell'infiammazione.
0: Ma
1: quindi
0: questo
1: va presa metà mattina, metà pomeriggio, per come sono le nostre abitudini. Quindi 2 ore di distanza prima e dopo il
0: ma
1: pasto.
0: Questo
1: allora
0: vale,
1: viene l'effetto migliore.
0: Ma questo vale anche se ci mangiamo il gambo dell'ananas?
1: Sì, ma ne dovresti mangiare 4 kg al giorno.
0: Dovrei trasferirmi ai Caraibi, ho capito. Niente, prendiamo la salvavita e passa la paura. Ecco, ci sono altri consigli a parte allenarsi tutto l'anno? Tipo il overtraining,
1: certo.
0: Allenarsi troppo può comportare a sua volta il gonfiore maggiore nel periodo
1: sì,
0: più caldo?
1: Sì, anche perché si perdono tanti minerali e i minerali mantengono l'acqua nei tessuti. Tant'è che un'altra cosa da fare per evitare di essere gonfi e anche per evitare di avere troppa stanchezza e affrontare meglio il caldo è prendere i sali minerali, un integratore
0: giusto
1: di sali minerali.
0: Allora, noi intanto ci portiamo a casa questi consigli perché sono già tanti e vi invito a recuperare la diretta se ve la siete persi o avete perso qualche parolina complessa che ci ha regalato la mitica dottoressa Emanuela Rosso di Vita. R101.it è il nostro sito dove trovare le repliche e torneremo a metà estate per altri consigli e prendere nota ovviamente.
1: Grazie a tutti.
0: Ci possiamo trovare anche sui social?
1: Manuela RDD.
0: Perfetto, noi ti abbracciamo.

0: Grazie per i consigli preziosi, torniamo presto a trovarti e buona estate, buon gonfiore da donna a donna.
1: Grazie, buona estate a tutti senza gonfiore.
0: Ciao meraviglia, buona serata, grazie. Buona giornata.

Diodato è lui, l'uomo del fai rumore, e devo dire la verità che me la sono cantata dall'inizio alla fine senza tener conto delle suonature, niente. C'è il nostro uomo che ha le orecchie chiuse, il nostro uomo regia che ha fatto finta di niente, era lì per non dirvi basta. Spero che l'abbiate fatto anche voi, vi siete sfogati. Amici cari, se vi siete persi l'intervista con la mitica Emanuela Rosso De Vita, esperta farmacista anche in fitto e floriterapia, che ci ha dato i consigli per affrontare meglio il caldo, soprattutto a noi donne che magicamente le nostre gambe decidono di decidere per noi e prendere altre forme d'estate. Vi assicuro che il gonfiore non è piacevole. Lei ci ha dato tutte le dritte, la blu bla bla bla bla merina, praticamente quella cosa che si traie dal gambo dell'ananas, e non basterebbero 400 ananas al giorno per aiutarci, quindi magari come integratore invece preso lontano dai pasti. Questo è quello che ho colto. Adesso esco da qua e vado dritta in farmacia a prendermelo. Lontano dai pasti aiuta a drenare. Qualora sbagliaste l'orario non è un problema, perché vi aiuta a digerire le proteine. Comunque lei è l'esperta, no? Andate sul nostro sito e recuperate l'intervista.

0: Material Lover, lei è il Siena Spiro e noi siamo molto felici di essere la radio ufficiale dell'unica data italiana di questa meravigliosa artista, sabato 27 marzo 2027. Quante volte 27? Non potete sbagliare la data, 27 marzo 27, dove? Al Fabrique di Milan. Bisogna prepararsi da subito, perché effettivamente uno poi arriva sotto date e dice non ci sono più biglietti, non so come si fa. Noi vi diamo le dritte, essendo la radio ufficiale, quindi correte e aggiudicatevi il vostro ruolo, il vostro posto, e cantate, emozionatevi con noi, la vostra radio R101. Fantastico weekend.
1: Intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
1: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: E se non carica i video dei gattini? Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito. Ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
19: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
20: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: Voglio, ascolta Antonino.
22: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
23: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
24: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
26: La canzone che ti fa stare bene.
0: Material è stata la canzone che abbiamo sentito prima, Material Lover, annunciando l'arrivo di questa grande artista, Sienna Spero, qua a Milano. Saremo la radio ufficiale, ma voi che siete molto attenti alla musica non perdete mai occasione per farcene tornare indietro nel tempo, farcene scoprire di nuova e farci godere grazie al vostro gusto musicale. La canzone che ti fa star bene, giusto? Ecco, vediamo a chi tocca a sto giro.
27: Antonio Taurisano, la canzone che mi fa stare bene oggi è Toffi di Vasco.
0: Bella! Ma poi avete sentito che voce c'ha Antonio. Grande Antonio. Se volete voi anche chiedere la canzone 331 80 90 101 per domandarcela, e potete andare sul nostro sito dove troverete 101 suggerimenti studiati appositamente per voi dalla nostra grandissima programmazione musicale. Quando parte questa canzone ti viene da parlare esattamente in questo modo, non puoi far diversamente. Godiamocela. Vasco Rossi, Tofì, R101, 9:47 minuti. Buongiorno.

Fit, Vasco Rossi, la canzone che ti fa star bene. E non tutti sanno che questo splendido arrangiamento non è frutto della band di Vasco, ma di Dodi Battaglia, che in quel momento collaborava con il produttore di Vasco e ha deciso di regalare queste note per rendere il pezzo ancora più cristallino e imprimerlo nelle nostre menti, tanto da diventare anche la nostra canzone, la canzone che ti fa star bene. Amici, allora abbiamo quasi finito il nostro spazio insieme, perché Phil Grandone è già qui come uno squalo che si aggira, vuole entrare in scena, arriverà tra pochissimo con quelli del weekend, e quelli che lavorano non ce la fanno più, quelli che non dormono e magari non sei tu, più o meno fa così la sigla. Ma io voglio ringraziarvi per il viaggio fatto insieme, la scoperta di angurie quadrate che costano quanto un weekend a Saint-Tropez, e che il miglior modo per rinfrescarsi possa essere il peperoncino, non l'immaginavo fino ad oggi, l'ho scoperto proprio grazie a voi. E grazie per i vostri messaggi, il vostro momento ed è quello di godersi il solstizio d'estate insieme ad R101, che regala emozioni e musica, magari lasciando anche lo smartphone così buttato in borsa. Ciao, godetevi l'estate, godiamoci l'estate, noi saremo sempre insieme tutti i weekend alle 7 alle 10 con me, Raja Bzzz. Dua Lipa, appena sposata, fresca con tutto il gossip che gira intorno, le multe a Palermo, lei che a quanto pare sta passando una bellissima luna di miele nella nostra bella Italia, da Roma a Matera, a Firenze, è stata ovunque. Brava Dua Lipa, Illusion è il pezzo che ci andiamo a sentire.

Nostra, lei è Gaia, il ritmo dell'estate è proprio nel sangue. Questa ragazza, la mia prefe in assoluto, non lo nascondo. E visto che abbiamo parlato di estate, voglio lasciarvi con una frase che parla proprio dell'estate. Non c'è una stagione, c'è solo l'estate e le altre girano attorno a lei. Vero, mio caro? E tutti cercano di rovinarla, ma col cavolo, lei resiste, Phil Grondone è qui. Petta, grazie mille per la tua generosità e il tuo lavoro da grande esperto del settore. Io torno tranquillamente, state sereni, sabato alle 7 di mattina. Portatevi avanti, raccogliete più emozioni da raccontarmi in quel giorno e mi raccomando, vi bacio, vi abbraccio e stiate bene sempre in compagnia della nostra radio. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, la vostra Raja Bzez. Bye, bye, bye.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Incidente a Senago, morti tre ragazzi. La loro auto finisce nel canale Villoresi. A bordo c'erano nove giovani, alcuni minorenni. È accaduto alle 5. È recuperato il corpo di una diciottenne. Ricerche in corso. Gli altri due cadaveri sarebbero rimasti nella vettura. I feriti sono al Niguarda di Milano. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti. Morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera, al tavolo con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza, non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. I media britannici rivelano, Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, 5-1 dell'Olanda contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, a Guadalupe Tunisia Giappone 0-4 nel gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

10:04 minuti di domenica 21 giugno 2026. Buona estate a tutti, anche se tecnicamente mancano ancora 25 minuti al solstizio d'estate. Quest'anno cade alle 10:25, quindi tra 25 minuti diremo, anzi tra 20 minuti diremo è ufficialmente estate. Nel frattempo è quasi estate. Buongiorno amici, questa è R101, io sono Phil Grondona. Saluto il gran maestro Diego Petta in regia o ciò che ne rimane, e se vi va con voi fino a luna siamo quelli del weekend.

0: Marry You, Bruno Mars su R101, manca sempre meno al suo ritorno in Italia. Il mese prossimo, a metà luglio, farà due date a San Siro, tour negli stadi che è già iniziato, quindi ovviamente iniziano a girare i primi video e la gente giudica già, no? Siamo ormai tutti critici cinematografici, televisivi, anche di musica, e ho letto molte polemiche perché per questo tour negli stadi Bruno Mars ha scelto di avere un palco con la passerella. Sapete che normalmente, visto che gli stadi sono enormi, in quasi tutti quei concerti c'è sempre la passerella, perché questo consente all'artista di avvicinarsi il più possibile al pubblico. A volte esagerato, tipo penso al tour che sta facendo ora Harry Styles, che non toccherà gli stadi italiani, che però in questi giorni a Londra, ha fatto Amsterdam, farà New York, Città del Messico, eccetera, ha un palco che è incredibile, cioè praticamente è più il palco che non lo stadio. Ho letto molte polemiche, come se Bruno Mars non avesse voglia di così fondersi alla sua gente della serie. No, non mi confondo con voi. Vabbè, aspettiamo di vederlo prima di giudicare. Buongiorno amici, sono le 10:09 minuti, è domenica, è il 21 giugno. Questo vuol dire che è quasi iniziata l'estate, quasi, no?
1: Quando
0: vai Giulianone!
1: Non senti che tremo mentre canto.
0: È il segno
1: di
0: No, esatto, no, ha ragione maestro, lo dobbiamo interrompere qui, sapete perché? Perché non è ancora iniziata l'estate inizia tra 15 minuti esatti in questo momento. Quest'anno il solstizio d'estate è alle 10:25, quindi noi finché non arriva effettivamente il solstizio d'estate non possiamo far sentire estate denegramaro fino a quando dice effettivamente estate. Allora, vi giuro che ci abbiamo lavorato in due a questa gag, posso dire, e sono solo le 10:10 minuti. Pensate questo programma cosa può regalarvi da qua alle 13 se continuate ad ascoltarlo. Vette sempre più basse. Spero che il sabato sera sia andato bene, che la domenica sia ricca di cose belle da fare, visto che quelli del weekend siamo noi che scegliamo di raccontarcele e condividere insieme tutti i programmi del fine settimana. Se vi va, già da ora possiamo raccontarci tutto quello che volete con un bel vocale o un messaggio scritto, quello che noi chiamiamo identikit di quelli del weekend, con un bel vocale al 331 80 90 101. E adesso, l'anno prossimo dovrebbero tornare in Italia, dovrebbero i Coldplay.

0: the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

0: Summer Funk su R101 10 e 17. Noi tutte le domeniche a quest'ora siamo dalla parte degli animali, quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Phil, buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, Michela Vittoria, ben ritrovata. Allora, da pochi minuti alle 10.05, come tutte le domeniche su Rete 4, è iniziata una nuova puntata di Dalla parte degli animali, che è il tuo programma di cui noi di R101 siamo radio ufficiale. Quindi, come sempre, solo per noi, ti chiedo di darci un po' tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stamattina.
1: Chi ama gli animali non può assolutamente perderla, sa, per iniziare proprio in questi istanti, perché anche questa mattina vi racconteremo storie che vi toccheranno il cuore, vi divertiranno, vi faranno commuovere, e vi mostreremo animali bellissimi, perché siamo all'interno del CRAS Stella del Nord, della nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, quindi oltre agli animali d'affezione, agli animali della fattoria, ci saranno anche gli animali selvatici, e li conosceremo bene, perché si legge ovunque di questo tentativo dei cacciatori, di tutte le lobby filovenatorie, di sparare a tutta la fauna selvatica, a tutti gli animali che sono animali di nessuno, no? Perché per legge appartengono allo Stato e quindi a tutti noi, ma di fatto quindi sono spesso e volentieri regalati ai cacciatori, e direi finché è un qualcosa che nel terzo millennio non si può accettare. E poi i consigli per il caldo. Io vorrei prendere qualche istante proprio per ricordare ai nostri amici radioascoltatori, ora che è scoppiato questo caldo tropicale, quali sono le regole più importanti. Ecco, perché dobbiamo fare attenzione alla salute dei nostri cani, dobbiamo fare attenzione al loro benessere. Quindi sicuramente le cose basilari vanno ricordate: non portate a spasso il vostro piccolo amico a quattro zampe nelle ore calde. La passeggiata si può fare alla mattina presto, si può fare alla sera tardi, ma l'asfalto rovente è un problema per tutti, ed è sempre importante che il cane abbia a disposizione acqua fresca in ogni momento. Sembra una banalità, ma molto spesso non è così, anche e soprattutto per gli animali che vivono all'aperto. E poi ricordatevi che non è possibile esporre il cane a quello che è il cosiddetto colpo di sole. Mi spiego: se lasciate il cane chiuso in locali, in aree troppo calde, o in box o in recinti dove non vi è una possibilità di riparo, forse anche se l'avete sempre fatto e nulla è successo, non è più il momento di farlo, perché per i nostri cani il colpo di sole può essere anche mortale. Quindi comunque, in ogni caso, se vedete il cane che dà segni di nausea, di irrequietezza e quindi quasi di svenimento, ricordatevi che il primo rimedio, prima del veterinario che va ovviamente chiamato, è buttare il cane nella vasca da bagno fredda o sotto la doccia. Ecco, il colpo di sole è un problema molto importante, ma il primo rimedio è veramente quello di bagnarlo, con acqua fredda. Insomma, considerate di avere a che fare con un bambino, non lascereste mai il vostro bimbo di pochi mesi al sole senza riparo, non dovete farlo neanche con il vostro cane o il vostro gatto.
0: Ecco, grazie per averlo ricordato, Michela Vittoria, anche perché inizia ufficialmente oggi l'estate, ma il caldo ha iniziato a picchiare già da vari giorni in modo importante in alcune zone d'Italia, quindi giusto averlo ricordato. Allora, io ricordo a tutti voi, adesso in onda su Rete 4, Dalla parte degli animali, da non perdere, insieme a Michela Vittoria Brambilla e tanti altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie, a domenica prossima.
1: Grazie a tutti e buona domenica. Siamo quelli del weekend di
2: R101. Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente, a soli 449 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi.
4: Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.

0: Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: R101 Meteo.
6: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne della penisola, con isolati e improvvisi temporali su Alpi e Appennino centrale e settentrionale. In serata ancora qualche temporale sulle zone alpine, con possibili locali sconfinamenti sulla vicina pianura lombardo-veneta. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento. Temperature massime ben al di sopra della norma, con possibili picchi fino a 39 gradi al centro nord e in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vertigo, YouTube su R101 alle 10:31 di domenica con quelli del weekend. Sentiamo un po' di identikit di quelli del weekend, racconti, buoni propositi di come è andato il sabato sera, di cosa farete in questa domenica, prego.
1: Ciao Phil.
2: Ciao.
1: Sono Claudia da Ferrara.
2: Ciao Claudia.
1: Stiamo andando sulle colline di Imola, sul torrente, a fare un picnic e magari anche un bagnetto.
0: Bello.
1: Visto il caldo che c'è da queste parti. Oggi toccheremo 38 gradi. Ciao, un bacio, buona domenica.
0: Caspita ragazzi, in questi giorni il caldo è la solita banalità, è la frase veramente, sapete, da telegiornale che inizia a dire: mi raccomando, è arrivato il grande caldo, quindi suggeriamo a tutti di bere molta acqua, però è quella cosa lì, cioè picchi di caldo assurdi, quindi mi raccomando, attenzione sempre. Ciao Phil, questa mattina vi ascolto mentre sto arrivando a Tarvisio per poi fare il giro dell'anello delle tre nazioni tra Italia, Slovenia e Austria in bicicletta elettrica assistita. Francesco da Conegliano, buona domenica. Fra, e poi poco fa, bellissimo comunque, ma vedi comunque quelli del weekend che cose belle che fanno, mai cose banali arrivano al 331 80 90 101. Poco fa abbiamo aperto stamattina il programma dicendo: è ufficialmente arrivata l'estate, perché oggi 21 di giugno inizia l'estate, però abbiamo detto un quarto d'ora fa, tecnicamente non è ancora iniziata, perché quest'anno il solstizio è alle 10:25, quindi abbiamo messo il maestro Petta, ha fatto questa grande gag, abbiamo messo estate di Negramaro, però l'abbiamo interrotta prima che dicesse estate, perché non eravamo ancora in estate. Però ora maestro...

0: sì.
1: Shurai. Shurei, Shurai, sai che tuttora non ho ancora capito e mi sono dimenticato di chiederlo anche a Giuliano tutte le volte in cui nella mia vita l'ho incontrato. Giuliano, se ci stai ascoltando, mi puoi ricordare se è Shurai, Shurei, anche il significato? Perché so che c'è una storia dietro questa parola e non me la ricordo. È ufficialmente iniziata l'estate e quindi evviva l'estate, per usare una banalità e frasi assolutamente fatte. Non l'ho ancora detto, questa mattina tra le tante cose che faremo in questa domenica ce n'è una molto speciale, e cioè torna come tutte le domeniche il grande libro delle risposte, con però reduce dai matti e selvaggi festeggiamenti che ci racconterà del suo compleanno di ieri Gerry Romano, solo qui su R101.

Dance su R101. Mi ha fatto molto ridere questo messaggio, visto che parlavamo del caldo, che dice: ciao ragazzi, noi stiamo raggiungendo Ponte di Legno, bellissima località di montagna della Lombardia, alla ricerca di un bel temporale, perché giustamente quando c'è il caldo non si va alla ricerca dell'arcobaleno, del sole, della felicità, ma di un bel temporale, della pioggia, di un acquazzone, di quelli proprio belli, eh? Quanto ce ne siamo lamentati durante l'inverno, durante l'autunno, e ora è tutto quello che vorremmo. Questa è la dimostrazione che noi esseri umani siamo sempre alla ricerca della felicità, ma quando abbiamo un qualcosa non lo sappiamo apprezzare, eh? Applauso, grazie maestro, grazie. Questa non era scritta, non era preparata. Invece, parlando di musica nuova, sapete che qua su R101, all'interno di quelli del weekend, mettiamo sempre della musica nuova, bella, che ci piace. Loro due, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, non è la prima volta che collaborano con questa canzone estiva, però mi sono detto, loro hanno già fatto qualcosa insieme. Infatti poi mi sono ricordato che nel lontano 2009, quando Alessandra Amoroso ha vinto Amici, dopo un po' è stata anche voluta dal grande Gianni in un suo grande one man show televisivo, tra l'altro poco prima che poi facesse i suoi festival di Sanremo, quelli indimenticabili. Tra l'altro Gianni Morandi tornerà in tour alla fine di agosto. Io non ho mai visto Gianni Morandi dal vivo, vorrei tanto, quindi spero di riuscire ad andare a una di queste date. C'era un ragazzo, estate 2026, si parte il 31 di agosto e poi toccherà un po' di città italiane per tutto settembre, ottobre, perciò se volete andare a vedere Gianni Morandi sappiate che ha un bel tour in arrivo. Questa è la sua nuova canzone per l'estate 2026, si chiama Hit Parade, insieme ad Alessandra Amoroso, qui su R101.

Insieme ad Alessandra Amoroso, non l'abbiamo detto prima, ma in questa canzone lo potrete intuire, visto che collaborano insieme da un po' di anni, c'è anche lo zampino di Lorenzo Giovanotti. Bello averla ascoltata qui su R101 e rimanete con noi perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e con la canzone che ti fa stare bene, che potete ancora scegliere al 331 80 90 101.

0: Domani festeggia l'inizio dell'estate con noi.
1: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
3: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
2: Maracaibo.
0: Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
1: Domani dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Metti caso che vi siete persi qualcosa che facciamo ogni fine settimana all'interno di quelli del weekend, tipo il nostro quiz per diventare campioni di quelli del weekend, quelli del quiz. Trovate tutto nella sezione repliche del nostro sito r101.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
19: Anche su un mezzo non tuo?
18: Sì.
19: E offre anche tutela legale.
18: Mi fai parlare?
19: E assistenza sanitaria e a casa.
18: Esatto, Moby, perché ACI
19: è il club sempre vicino a te.
18: Almeno la chiusura posso dirla io?
19: Ok, socia.
18: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su adminager.mediaset.it.
6: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Le 10.48 di domenica, buongiorno amici, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Che cos'è se è la prima volta che accendete R101 in radio o in televisione? È una canzone che ci mette di buon umore, che ci porta alla mente dei bei ricordi della nostra vita, che scegliete sempre voi, come in questo caso ha fatto. Scopriamo insieme chi.
1: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene mi ricorda un po' la mia adolescenza. She Drive Me Crazy dei Fine Young Cannibals.
0: Oh yes, grazie mille amica. Vi ricordo che potete sceglierla tutti i giorni, tutte le ore, come ha fatto Manu, con un bel vocale al 331 80 90 101. E se non avete idee, tranquilli, su r101.it c'è l'elenco delle 101 canzoni, anche estive, che vi fanno stare bene, tipo She Drives Me Crazy.

0: She Drives Me Crazy 1989 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amica che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta. Volevo salutare un po' di amici di ritorno dalle vacanze, tipo Daniele e Lila. Dicono: stiamo tornando dalle vacanze a Cesenatico dopo una bellissima vacanza, traffico e molto caldo, direzione Varese, quindi tornano a casa in quel della Lombardia. Poi volevo salutare Matteo che con la sua famiglia sta tornando da una breve vacanza in quel di Grado. Siamo in Friuli Venezia Giulia. Questo messaggio mi ha fatto venire in mente Cesare Cremonini. Voi direte perché? Perché qualche settimana fa, prima che iniziasse il tour di Cesare Cremonini, lui ha fatto la data zero, credo proprio in Friuli, e il giorno prima o due giorni prima della data ha fatto questo video ironico con un suo amico nel mare, mentre era al mare del Friuli, dicendo: ciao ragazzi, sono qui nel mare del Friuli, il mare del Friuli. Perché effettivamente il mare del Friuli è molto sottovalutato, nessuno ne parla mai, no? Anche perché, come tutta quella zona lì d'Italia a livello di mare, anche l'Adriatico, spesso è vittima di grande hating e odio. Quando in realtà, se voi andate a vedere quel video che ha postato Cremonini, oggettivamente è molto bello. Ti dico, con tutto il rispetto per gli amici del Friuli, non è che uno la vede e dice la Sardegna. Però comunque molto bello e non se ne parla mai abbastanza. Quindi un abbraccio a tutti gli amici che quest'estate andranno in vacanza in Friuli Venezia Giulia. E a proposito di artisti che hanno fatto e stanno facendo dei live, sono andate le prime due date del nostro amico Olly allo stadio Marassi, Luigi Ferraris di Genova. È un evento epocale perché non sono solo i primi stadi della vita di Olly, ma anche la prima volta che allo stadio di Genova viene fatto un concerto, per la prima volta da 20 e passa anni. L'ultimo era stato il grande Vasco Rossi. Ed è anche bello, no, che sia Olly, che spesso è stato paragonato a una sorta di Vasco giovane, a riaprire questa tradizione, che da genovese mi auguro non sia una tantum. Questa sera ci sarà l'ultima data di Olly a Genova. Io spero veramente che possa tornare a essere sempre attivo per i concerti lo stadio di Genova, perché i genovesi si meritano di vedere bei concerti. Ma allora, da Nostalgia R101.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Enjoy the music.

0: You Another, la località in cui ho fatto il bagno Cremonini in Friuli, di cui parlavamo poco fa, ci fa sapere un'amica, è Sistiana, Porto Piccolo in provincia di Trieste. Ci ringraziano anche per l'apprezzamento per il Friuli Venezia Giulia. Non solo è un dovere, è anche un piacere. Ultime news e poi siamo ancora qui.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale, muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio. Temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo A. Dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Oh yes, le 11:02 minuti di domenica 21 giugno. Buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101. Io sono Phil Grondona, ringrazio il gran maestro Diego Petta che è con me in regia. Ringrazio il mio frate Gerry Romano, che tra un istante sentirete in vesti molto meno serie di quelle delle breaking news di TGcom 24, perché interpreterà per noi il grande libro delle risposte. A proposito, se avete una domanda, 331 80 90 101.

0: Qui su R101, mi sembrava di essere in chiesa, le 11:06 minuti. Signori, sono emozionato perché poco fa l'avete sentito regalarci le breaking news di TGcom 24 nei panni dell'Anderson Cooper della CNN italiano. Lo ritroviamo in panni molto meno seri, come spesso accade quando facciamo il grande libro delle risposte. Facciamo un grande applauso a Gerry Romano.
1: Salve, buongiorno. Io buongiorno, veramente ormai frate. Mi sento preso in giro con questa cosa di Anderson Cooper.
0: No, è un grande complimento. Però non hai apprezzato abbastanza la sigla che ti abbiamo preparato. Quindi prego, Gerry Romano. Possiamo metterla un'ultima volta. Gerry Romano,
1: okay. Ricorda Beethoven, la quinta, no? Ta ta ta ta.
0: È per introdurre la grande personaggio di cultura che tu sei.
1: Certo, come no.
0: No, allora Gerry, grazie per essere qui. Stai bene? Come è andato
1: sì.
0: il tuo sabato?
1: È stato
0: un sabato speciale, era il tuo compleanno.
1: Sì, infatti ho valicato un altro cioè, lasciamo stare le considerazioni che si fanno nel buio della propria cameretta da soli.
0: No, ma tu sei sempre molto giovane. Sei più giovane di tutti noi messi insieme
1: e... messi insieme fanno la somma. Certo.
0: Sì, sì. Frate, no, molti sì. Di quelli del weekend vogliono sapere se hai fatto dei festeggiamenti pazzi ieri.
1: Beh, sono stato al concerto di Ligabue a San Siro.
0: Ah! E cioè, lo dici così, senza dirci nulla. No, sigla!
1: Tanto è stato bello perché l'avevo visto l'ultima volta a San Siro esattamente 20 anni fa. Vedi? Nel luglio del 2006 e mi sono emozionato come allora. È stato...
0: una bellissima serata sì. di compleanno. Sì, sì. Grande, frate, bene. Non sapevamo nulla, il bello della spontaneità di questi momenti. Non eri tenuto a dircelo.
1: No, comunque. Cioè... alla gente non importa.
0: No, infatti. Alla gente però importa una cosa, al momento quelli delle risposte che ti invito a raccontare, Gerry. Voi ci fate una domanda al 331 80 90 101. E come funziona poi?
1: Funziona che poi questa domanda viene girata al grande libro delle risposte della compianta Carol Bolt.
0: Ormai sì, troppo non c'è più.
1: E quindi noi espungiamo quello che viene fuori dalle pagine e interpretiamo la risposta e diamo il vaticinio.
0: Molto bene, partiamo con la prima domanda di oggi.
2: Ciao Phil. Ciao. Una domanda per il grande libro delle risposte.
3: Riusciremo a diventare ricchi?
2: Massimo
3: e Alex
2: da Argenta.
1: Allora, ricchi di soldi o di esperienze
0: sì.
1: o di,
0: io credo di
1: cultura?
0: Cioè, dai, no. Lascia stare le cose.
1: La ricchezza ha multiforme possibilità, diciamo.
0: Però secondo me qui si parla di soldi. Chiediamola al grande libro delle risposte. Vado. Che dice:
1: tieni la mente aperta. Per l'appunto, la ricchezza è fatta di tante dimensioni. La mente aperta provoca una, come dire, una reazione, quella di convogliare dentro di sé tutte le energie positive che il mondo ci dà, tutti gli item che il mondo ci dà. Quindi arricchiamo la nostra esperienza con la mente aperta e diventiamo ricchi. Quindi tenete la mente aperta e diventerete ricchi.
0: Questo è un discorso che merita di una cosa. Abbiamo trovato il tormentone di stamattina. Grazie Gerry, se arrivate tante domande fatecele 331 80 90 101. Tra poco il grande libro e Gerry vi risponderanno.

0: Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari su R101. Oggi c'è qui con noi Jerry Romano, quelli del weekend.
1: Basta.
0: Jerry, sì, no, continuiamo. Devo dire che ogni volta che Jerry viene a trovarci riusciamo sempre a trovare una sigla più brutta ogni volta per
1: introdurlo. Sarò io che ispiro.
0: No, è perché diciamo che quando c'è tutto,
1: sì,
0: sai che per essere simpatici al pubblico non si può essere perfetti. Essendo tu perfetto bisogna rovinare,
1: certo,
0: con qualcosa. Noi lo facciamo,
1: certo,
0: con questa, sì. Io chiedo, se so che cambierete radio a breve.
1: La brutta
0: però
1: copia
0: abbiamo,
1: di Beethoven.
0: Abbiamo quasi finito. Anche perché questo momento noi facciamo insieme, non è che potrà durare per sempre. Chi lo sa quanto potrà durare?
1: Chi lo sa?
0: No? Chi lo sa?
1: Io lo so, ma non lo dico.
0: Non diciamo nulla. Chiediamo al grande libro delle risposte, chiede questo amico, se finirà presto questo caldo.
1: È una parola, va bene, vado.
0: Diciamo,
1: Diego,
0: che fare
1: vado
0: oggi questa domanda non è proprio... Il libro dice:
1: preparati ad affrontare un imprevisto.
0: Perché?
1: Quindi finisce il caldo ma viene a grandinare. Questo è un po'...
0: No, io lo interpreto come appena iniziata l'estate, cioè l'imprevisto che questo caldo ce lo porteremo.
1: No, seriamente, il caldo africano, perché il Niño non c'entra niente, l'anticiclone africano, con queste temperature arriverà almeno fino ai primi giorni di luglio.
0: Ok.
1: Quindi ancora una decina di giorni, più o meno con questa costanza, e le notti soprattutto, perché il discrimine è la notte. Le notti dove dovrebbe scendere la temperatura saranno tropicali, quindi minime di 25 gradi. Oggi 8 città col bollino rosso, insomma, dobbiamo veramente resistere e bere tanto whisky e uscire nelle ore più calde. Com'è?
0: Sono dei gran consigli, cioè... Ma scusa Jerry, quindi mi stai dicendo che paradossalmente verso metà luglio staremo più al fresco?
1: Paradossalmente sì. Però
0: sì,
1: appunto, c'è anche il rischio grandinate, che ormai sono veramente un appuntamento costante nei mesi di luglio. Quindi assicuratevi, se le assicurazioni accettano ancora le polizze contro la grandine, perché cominciano a capire che non,
0: certo,
1: conviene.
0: Mi sembra un gran consiglio.
2: Ciao, sono Pasquale e avrei una domanda per il grande libro delle risposte. Riusciremo mai a partecipare ad un mondiale di calcio?
1: Mi viene in mente il mio amico, il povero Leone di Lernia, che diceva sempre: non ce la faremo mai.
0: Mi sa, guarda, mai frase fu più azzeccata per qualcosa. Per fortuna abbiamo altre soddisfazioni sportive. Chiediamolo al grande
1: Vago
0: libro, che dice:
1: ti costerà.
0: Beh, sì, tante umiliazioni sicuramente.
1: Beh, costerà anche in progettualità, perché bisogna che si riparta dalla base con un progetto che solleciti i vivai, quindi le forze giovanili del calcio, strutture nuove, tante cose, e questo costa.
0: Però lo interpretiamo come un sì o no?
1: Sì.
0: Molto bene. Jerry, questa te la dedica a volte Robertina, la tua compagna?
1: Cosa?
0: È Man I Need di Olivia Dee.
1: Cioè, tutti i giorni.

0: Olivia Dean, Man I Need su R101. C'è qui con noi Gerry Romano, quelli del weekend. Frate, se hai ancora qualche minuto per fermarti con noi, ti va?
1: Certo.
0: Fateci ancora delle domande per il grande libro delle risposte al 331 80 90 101, perché tra poco, nel momento quelli delle risposte, il grande libro e Gerry vi risponderanno.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante.
5: Oh, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante.

0: deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
5: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ironic, Alanis Morissette su R101 11.30 con quelli del weekend. Se avete acceso la radio solo adesso, ci stiamo dedicando il momento quelli delle risposte, come spesso accade la domenica. Oggi con Gerry Romano voi ci fate una domanda al 331 80 90 101, e a rispondere è Gerry Romano sfogliando il grande libro delle risposte.
1: Certo.
0: Come va, Gerry?
1: Benissimo, con quella sigla che mi avete dato, questa qui, mi avete rovinato una già inesistente reputazione, quindi va benissimo.
0: Ci sono un po' di messaggi di persone che dicono: Gerry Romano una volta era un giornalista con una credibilità, tornerai ad averla, dai, divertiamoci.
1: Ma non so, non...
0: divertiamoci, tornerai ad averla. Io ho questa sensazione, ma vabbè. Abbiamo un vocale, prego.
2: Ciao, sono Mona. Volevo chiedere al libro se mi dà conferma che non avrò mai più un uomo in vita mia. Ti prego, dammi conferma che non ci sarà mai più nessun uomo nella mia vita.
1: Scusa.
2: Che non ci torni a cascare, ti prego.
0: Non voglio cascare.
1: Ma come si chiama?
0: Allora, anch'io ho capito Mona. Chi è quel Mona, Cheat?
2: No. Ciao, sono Mona.
0: Mona.
1: Con quel nome, cioè, nel senso...
0: No, vabbè.
1: Salutiamo gli amici veneti.
0: Sì, sì. Io anch'io l'ho pensato. Poi ho detto, no, vabbè, sarà Simona, abbiamo sentito male. Invece no, è proprio...
1: È un eponimo, nel senso è poi l'eponimo.
0: Comunque Farid dice, non ci voglio cascare di nuovo. E invece io ho come la sensazione che...
1: vediamo.
0: Mi sono cascato di nuovo.
1: Oh, sì, che citazione.
0: Sì. Ciao, Lauro.
1: Con quel nome, speriamo.
0: Il grande libro dice...
1: Non esagerare, appunto. Con un nome così bisogna stare un po' attenti.
0: Quindi direi di no.
1: No,
0: ci saranno
1: altri uomini.
0: Nel senso,
1: non esagerare, cioè ce ne saranno, però non bisogna da uno 0 passare a un 90. Quindi parliamo della smorfia, no?
0: Giusto, ecco, giusto, giusto. Chiede un'amica dalla provincia di Reggio Calabria, purtroppo non si firma, dice: il mio vicino lo capirà mai che mi dà fastidio con tutti i rumori, non sappiamo di quale tipo, che fa?
1: Ma chiediamolo... Prima, cioè, fare toc toc alla porta e chiedere...
0: Però io capisco questa amica, perché ci sono alcune persone, secondo me, che non se ne rendono conto, o se se ne rendono conto rimangono comunque strafottenti e continuano a fare quello che vogliono.
1: L'amministratore, cioè non...
0: Vabbè, frate, però... Tu confidi nel fatto, frate, che la società funzioni con le regole. Spesso le leggi ci sono, ma nessuno le rispetta, voglio
1: papà,
0: dire.
1: Papà, mi dai lezioni di vita,
0: no,
1: mi sono commosso.
0: No, però non ho detto una cavolata, frate, tu che sei il mio maestro mentore, lo sai. Dimmi se sto dicendo una cavolata, come se fossimo io e te al bar, chi se ne frega adesso.
1: Sei impeccabile, ne parleremo dopo a pranzo.
0: Esatto. Vi aspettiamo al chiosco fuori la radio, prego.
1: Vado. Sei troppo coinvolto per capire. Vedi, ci vuole quella che si dice giusta distanza. Quando tu prendi un problema o una situazione su cui devi giudicare o agire e ti metti alla giusta distanza, sei non abbastanza lontano per capire, ma neanche troppo vicino per essere coinvolto. Quindi la giusta distanza.
0: Quindi però la risposta è... non si sa, non si sa. Prova a parlarci in modo sereno e poi ci sono le vie, quelle serie.
1: Sì, meno coinvolto, parla con la mente, con la ragione, più che col cuore, e le tue istanze saranno accolte col vicino.
0: Ci sono altre domande, le sentiamo tra poco. Ora su R101, lui a novembre tornerà in Italia. Sai chi è? È Mr. Worldwide, Pitbull con J-Lo.
1: Out.

0: Mystical Magical Benson Boone su R101. Frate, abbiamo finito, grazie.
1: Peccato. Sì. Buona estate a tutti allora.
0: Vabbè, ma ci verrai a trovare di nuovo
1: prima che finisca l'estate di sicuro.
0: Sì, almeno quante volte al programma, credo la stagione finisca l'ultimo weekend o il penultimo di luglio.
1: Sulle 30-40 facciamo.
0: Guarda che io ci credo veramente.
1: Ma certo, fai bene.
0: Ma frate,
1: però
0: mi prendi in giro.
1: Non ti prendo in giro, a un patto che tu mi conservi questa sigla
0: tutte le volte che vorrai.
1: Fantastico.
0: Jerry, ci sentiamo tra poco quando tornerai serio, sì, con le breaking news di TGCOM24.
1: Sì, il pranzo lo paghi tu, però.

0: Tuca Macarena, Baby K su R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E tra poco l'ascoltiamo.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre. E ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Le 11.49 di domenica, buongiorno amici, buona estate. Visto che oggi è ufficialmente iniziata l'estate, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tutti i giorni, tutte le ore puntuale. È un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente ricordi della nostra vita, che scegliete sempre voi, come in questo caso ha fatto. Scopriamo insieme chi.
1: Ciao Re 101, la canzone che vorrei ascoltare oggi è Sei nell'anima di Gianna Nannini.
0: Grazie mille amico. Torniamo dietro di 20 anni esatti, era il 2006 quando usciva questa canzone di Gianna Nannini. Sei nell'anima è la canzone che ti fa stare bene di R101.

Gianna Nannini su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta. Sarete sempre voi a sceglierla come sempre al 331 80 90 101. E vi ricordo anche che se siete a corto di suggerimenti sul nostro sito r101.it ne trovate un bel po', perché c'è l'elenco con le 101 canzoni sempre aggiornate che vi fanno stare bene anche estive. E a proposito di estate, domani siate qui su R101 perché c'è la nostra grande festa di inizio estate per tutto il giorno, da non perdere. Ora Post Malone, questa è I Had Some Help.

0: American Girls, Harry Styles su R101. Anche ieri sera si è esibito in quel di Wembley, Londra. Mi fa morire che alla fine, quando lui fa As It Was, che è l'ultima canzone del concerto, c'è una passerella lunghissima. Sapete che lui è un grande corridore. Per salutare il pubblico la fa tutta correndo. Secondo me tempi da maratoneta, eh.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale, muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo A. Dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

mezzogiorno e 3 minuti, troppo carico, mi calmo un attimo, chiedo scusa ma siamo arrivati a mezzogiorno, oggi inizia pure l'estate, c'è grande felicità nell'aria. Buona domenica amici, io sono Phil Grondona, ringrazio Jerry Romano, grande protagonista di questa domenica con il grande libro delle risposte, ora è tornato serio per le ultime news con TGcom 24, grazie anche al gran maestro Davide Cisini che si aggiunge alla squadra in regia e fino a luna siamo quelli del weekend con voi. Siamo

Love the Way You Lie di Rihanna qui su R101, canzone che è bello ascoltare in questo giorno in cui inizia l'estate, anche perché ci ricorda che inizia la stagione di Temptation Island. Ragazzi, milioni di italiani aspettano. A me la cosa che manda fuori di testa è che sono sempre le persone meno sospettabili che guardano, perché ci sono un sacco di persone, cioè io in primis non avrei problemi ad ammettere, no, guardo Temptation Island, però ci sono delle persone da cui non te lo aspetti, no? Che poi dici perché? Perché uno può essere anche un alto primario, avvocato, architetto, perché non dovrebbe guardare Temptation Island? Però a volte da persone, mi è capitato questa settimana di parlare con una persona che mai me lo sarei aspettato, a un certo punto fa dice: eh sì, è il mio programma preferito. Devo dire, bello aver ascoltato Rihanna su R101. 12:07 minuti, con un po' di anticipo rispetto al solito, ma ieri non l'abbiamo fatto. Ci dedichiamo a quelli dello sport, perché anche in questa calda domenica, l'inizio estate, c'è tanto sport che si gioca. In Repubblica Ceca c'è la MotoGP che parte oggi alle 14. Ci sono anche i mondiali, non so se interessa a qualcuno. Favorire, perché chiaramente non ci riguardano i mondiali. È vero che comunque qualche evento, no, lo si fa. Vedo tutti i personaggi che magari seguo su Instagram stranieri, soprattutto magari personaggi americani, comici, vi fanno programmi speciali. E poi a noi, per ovvi motivi, la cosa frega relativamente. Però oggi si giocheranno delle partite dei mondiali, più precisamente Ecuador Curaçao, giusto? Giusto, maestro? Lei la guarderà, non se la perderà assolutamente. Però noi in questo momento vogliamo sapere quanti di voi, mentre ci ascoltano, fanno sport, oppure lo guardano, oppure lo vanno a vedere. 331 80 90 101, fatevi sentire con un bel vocale al 331 80 90 101, oppure con un messaggio scritto. So che ormai le scuole sono finite, però secondo me c'è ancora, magari no, mi sbaglio, qualche torneo, qualche cosa anche di amatoriale qua e là, nonostante il calmi, bagnatevi la testa, cappellino, tutti quei consigli lì che mi dà sempre mia nonna. Fatevi sentire ora su R101 gli Imagine Dragons, questa è Enemy.

0: Mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su R101, spazio a quelli dello sport, grandi sportivi che mentre si muovono, nonostante il caldo, e bevono tanta acqua per idratarsi, visto le temperature assurde di questi giorni, come ha detto un'oretta fa Gerino Mano, frate, il caldo africano è arrivato, ascoltano R101 e ce lo fanno sapere. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao Luca, appena finito un torneo di padel a Cesenatico.
0: Grande. Allora, io Luca me lo immagino abbronzatissimo, nel suo prime, proprio benessere, bellezza incredibile, Riviera Romagnola, lui che gioca a padel con i colleghi. Oh, grandissimo, un po' milanese imbruttito. Io me lo immagino così, Luca. Io vorrei invecchiare come Luca. Non che sia vecchio, Luca, però nel senso, invecchiare nel senso di crescere. Dai, scampata, l'abbiamo, salvataggio dell'ultimo secondo. Ciao ragazzi, siamo Fabio e Chiara. Noi siamo impegnati con il torneo di calcetto saponato a Santa Giustina di Montichiari. Ti aspettiamo, Phil. Non vorrei fare gaffe. Credo provincia di Brescia, però non ne sono sicuro al 100%, ora verifichiamo, però dovrebbe essere provincia di Brescia. Un abbraccio amici e buona domenica.
2: Buongiorno. Giorno. Io come ogni domenica sono di ritorno da una 10 km, oggi palestrina. Brava. Archeologica sotto questo bel sole, ma è stata una gara splendida. Buona giornata a tutti.
0: Grande stima per chi non si ferma neanche con il grande caldo. Questa mattina quando mentre raggiungevo la radio faceva già caldissimo, sembrava mezzogiorno, saranno state più o meno le 8:30, 9, ed ero lì che dicevo, caspita, mi sento già un eroe perché sto uscendo nonostante il caldo, e poi sono subito stato ridimensionato quando ho visto qualcuno che stava già correndo sotto il sole. Dici, quelli sono i veri eroi determinati, quella è la disciplina, la Cristiano Ronaldo.
3: Ciao Yaki, io sono
0: ciao,
3: Silvia,
0: grazie per gli Yaki.
3: Sto guardando il torneo che sta facendo mio figlio, che è a Chieti, con la palla a mano, e stanno facendo un torneo di area di Serie B per andare in Silver.
0: Grazie amica, da parte di Yaki, che sono io, perché se abbiamo meno di 30 anni siamo tutti la stessa persona su questa radio. Ti voglio bene, The Fate of Ophelia, Taylor Swift.

0: R101 Golden
1: Ticket. È il momento del Golden Ticket di R101, è il momento di farvi un super regalo, perché in questo momento al primo o la prima di voi che scrive al 331 80 90 101 R101 La Twill, regaliamo due biglietti per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà alla Twill in Val d'Aosta dal 3 al 5 luglio. Regaliamo i biglietti per entrare allo stadio, per la risalita con la seggiovia e per essere in prima fila davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna. R101 è la radio ufficiale di La Twill. Per aggiudicarvi questi due biglietti ed accedere alla Coppa del Mondo di Mountain Bike in Val d'Aosta dovete essere ora i primi a scrivere R101 La Twill al 331 80 90 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì

0: Viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Oggi con il Golden Ticket di R101 regaliamo due biglietti per andare a vedere il prossimo 4 di luglio la Coppa del Mondo di Mountain Bike alla Twill in Val d'Aosta. Ci avete provato in migliaia, ma la più veloce, quindi quella che se li aggiudica, da Parabiago, provincia di Milano, è Laura. Grande Laura, brava!
3: Grazie, grazie a voi. Sono rimasta, non pensavo.
2: Sei felice, sei stata velocissima con il telefono.
3: Sì, perché non guidavo io, sta guidando mio marito, visto che siamo di rientro dalla Liguria. Siamo stati ospiti ad Alassio di amici.
2: Bello.
3: E quindi
2: Alassio, siamo nell'estremo ponente, diciamo, della Liguria, dalle parti di Imperia, giù di là, posto molto molto bello. Vi siete divertiti?
3: Sì, decisamente. Sì, abbiamo fatto giusto il sabato, diciamo così, e rientrati la domenica per evitare il traffico, che, come ben saprai, è allucinante.
2: Autostrade, traffico, Liguria, sempre esperienze piacevoli. La trovo una mossa molto molto intelligente.
3: Sarebbe stato bello stare lì anche la domenica, però alla fine abbiamo preferito fare questa scelta, e quindi chiaramente ascoltiamo la radio.
2: E questa cosa vi ha portato fortuna, perché se foste partiti più tardi magari non vi sareste aggiudicati questi due biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike, che sarà il 4 di luglio, quindi tra poco più di un paio di settimane. Laura, sai già chi porterai con te, visto che i biglietti sono due?
3: Ma adesso devo valutare con i figli, visto che ne ho due, vediamo un pochino cosa fare.
2: Vuoi dirci qual è il tuo figlio preferito?
3: Ma guarda, non è questione di figlio preferito, sono maschio e femmina, per cui non c'è problema.
2: Ok, dice la femmina, non interesserà granché la cosa.
3: Sì, ho Simone o Valentina, uno dei due, voglio dire, se vedremo se andranno assieme o se andranno con me, vediamo un pochino.
2: Immagino te che arrivi a casa e ti trasformi in Gerry Scotti e fai il contest. Chi
3: esatto,
2: porterà a casa per 200.000 euro?
3: Chi conosce meglio la manifestazione, chi sa rispondere meglio alle domande. Quindi
2: è un'idea. Guarda, secondo me se li filmi e lo pubblichi su TikTok è un format. Al giorno d'oggi lo sai che vale tutto. No, a parte tutto, raccontateci poi com'è e divertitevi. Un abbraccio, Laura, e buon viaggio, buon rientro.
3: Grazie mille. Ciao, buona domenica. Ciao.
0: R101.

Heat Waves, mai canzone fu più appropriata per questi giorni. Heat Waves è l'ondata, proprio le ondate di caldo. Bello averla ascoltata qui su R101, bello aver fatto dei bellissimi regali, due biglietti per la Coppa del Mondo di mountain bike grazie al Golden Ticket, che ricapiterà per forza, che sia per questo e altri regali. Il segreto è ascoltare sempre solo R101. Ora c'è anche J-Ax. 1, 2, 3.

0: Io però anche no, scusa J-Ax se ti ho, l'ho disturbato sul fine della canzone. Questo è un affronto gravissimo, non si fa. Scusa J-Ax, però grazie per averci regalato questa canzone che ci fa stare molto bene. A proposito, tra poco qui su R101 torna anche la canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ah! E se non caricano streaming?
7: Ah! Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene? Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Just gonna
19: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
20: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: mezzogiorno e 48 è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, si fa sempre molto sul serio. È un brano che ci dà la giusta carica, che ci emoziona, che scegliete sempre voi al 331 80 90 101. Come in questo caso ha fatto, scopriamo insieme chi.
1: Vorrei richiedere la canzone di Mick Jagger, Satisfaction.

0: Rolling Stones, la canzone che ti fa stare bene di R101, grazie mille all'amica che l'ha scelta per noi. Questo è il momento della settimana in cui normalmente riassumiamo gli ultimi 7 giorni con 3 posti iconici. Oggi non lo faremo perché... perché ragazzi abbiamo fatto così tante cose oggi che non abbiamo più tempo. Però una cosa che vi posso dire che avrei potuto mettere nei 3 posti è il grande ritorno in Italia dopo almeno 3 anni di Mr. Lewis Capaldi. Ha fatto un super concerto a Milano con più di 26.000 persone, aperto dai Temper City, che sono stati i nostri ospiti ieri in questo programma per il loro debutto radiofonico in Italia, la prima intervista di sempre che fanno nel nostro paese, che da domani potrete trovare sul nostro sito r101.it. Vai Lewis, questa è Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Su R101 a chiudere questo fine settimana con tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, grazie di cuore amici, è stato bellissimo. Grazie a Gerry Romano per le news e per aver fatto il grande libro delle risposte. Grazie al gran maestro Davide Cisini, ancora prima di lui Diego Petta, che si sono occupati della regia. Non andate via, perché adesso arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici. E noi, se vi va, il prossimo weekend alle 10 a luna siamo ancora qui con quelli del weekend. Passate una buona settimana, da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend. 101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni a sorpresa a Gemona del Friuli per il raduno degli alpini. La mossa identitaria dopo lo scontro con Trump. Fino a ieri l'appuntamento non era in agenda. Le penne nere, eccellenza dell'esercito nel mondo, sono il più antico corpo di truppe da montagna. Vance in Svizzera, al via i colloqui USA-Iran. Il numero due della Casa Bianca è il capo diplomazia degli Ayatollah, parleranno di nucleare. Teheran ribadisce, Hormuz resta chiuso. Nuovi raid israeliani in Libano, altri 7 morti nelle ultime ore. Arrestato il conducente dell'auto con 9 amici a bordo caduta in un canale di Senago, era ubriaco. Morti 3 diciassettenni, tornavano da una festa di coetanei. Velocità troppo alta, barriere sfondate. I 6 feriti trasportati in codice giallo all'ospedale milanese di Niguarda. Anticiclone africano senza tregua, giugno più caldo di agosto, 8 città da bollino rosso, altrettante in arancione, 11 in giallo, ma è caldo in tutta Europa. Le previsioni, estate 2026 con 1 o 2 gradi di più rispetto alla media. Michele Mari rischia l'esclusione dal premio Strega per le offese a Murgia. Sarebbe una prima volta. Gelo dopo le parole sulla intellettuale scomparsa. Per lo scrittore 3 ipotesi: scuse pubbliche, ritiro dalla gara o estromissione. La fondazione si esprimerà in giornata. Calcio, Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, 5-1 dell'Olanda contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4, dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H, dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amici belli e felici, ciao a tutti, buona domenica 21 di giugno, inizia ufficialmente l'estate, come se negli ultimi giorni non l'avessimo già percepito con le temperature alle stelle. Vabbè, è ufficiale, ufficiale amici belli, sono la vostra Rebecca Staffelli, iniziamo la nostra diretta insieme per questa domenica tutta bella felice. Come sempre un saluto al mio Diego Nazionale in regia da Milano, il nostro Masino in regia da Roma e la nostra super chicca in redazione. Noi siamo al completo, voi siete belli carichi? 331 80 90 101 come sempre per interagire con noi attraverso i vostri sms e whatsapp audio. Si parte amici, vamos!

0: Maroon 5 e Cristina Aguilera qui su R101. Amici belli, iniziamo col botto, come si dice a Roma. Allora, buon pranzo a tutti coloro che hanno le gambucce sotto al tavolo, si stanno godendo questa bella domenica. Magari c'è già qualcuno che è, arrivato al momento del caffè. A quest'ora forse un po' prestino, però chi ha mangiato sul presto ci potrebbe stare. Parlo di caffè perché il caffè dopo pranzo, amici, secondo un'indagine, per noi italiani è una tradizione veramente indissolubile. Ma non il caffè con le cialde, il caffè storico fatto con la moca. Allora, nonostante le nuove tecnologie, c'è stato un boom incredibile negli ultimi anni con qualunque genere di macchinetta classica che ti fa il caffè macchiato, il caffè così, il cappuccino come se fosse uscito dal bar, veramente c'è qualunque cosa fatta perfettamente con queste nuove macchinette, ma la maggior parte degli italiani continuano ad amare maggiormente e ad avere in casa, nonostante magari abbiano anche la macchinetta per le cialde, ad avere il caffè fatto con la moca, ragazzi. Ma che bello è quando casa prende tutto, tutto il luogo prende un profumo di caffè appena fatto, quel bollore. Ci ho tenuto proprio in modo particolare a farvelo anche io per entrare nel mood. Comunque, gli italiani, amici, preferiscono il caffè della moca. Voi cosa preferite? Cialde oppure caffè fatto con la moca? 331 8090 101.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Eccoci di nuovo qui, amici belli. Parlavamo del caffè bollente poco fa e proprio a proposito di bollori rimarrei in argomento perché ci sono dei dati che stanno facendo veramente venire la pressione bassa, non solo i dati, a tutti coloro che li leggono. Bollettini ufficiali confermano che siamo nel pieno dell'ondata di calore intensissima. Molte città da bollino rosso con un'afa incredibile. Meno male che ce lo scrivono, perché non ci eravamo proprio accorti, no? Mamma, chi ha la pressione bassa, io ce l'ho, capirà perfettamente. Questo è un periodo davvero tosto. Avevamo parlato anche in passato del Niño, che è proprio questa forma di calore assurda, di correnti calde da pazzi, che ci avevano detto che ci avrebbero colpito quest'estate. Ed effettivamente io posso dire, un po' come si fa a battaglia navale, colpita e affondata. La cosa più assurda è che le temperature non scenderanno neanche di notte. La minima è intorno ai 20-22 gradi praticamente per tutto lo stivale italico, quindi sarà impossibile dormire senza un ventilatore, senza dell'aria condizionata. Insomma, gli esperti hanno cercato di darci qualche consiglio, come fanno tutte le estati, e i consigli sono i seguenti. Io ve li condivido, anche se l'ABC tendenzialmente lo sappiamo tutti. Cenate leggeri, questo non lo sapevo, vabbè, mangiate qualcosa di leggero, idratatevi costantemente, questo è importantissimo perché sudiamo parecchio e bisogna reintrodurre liquidi. Tapparelle abbassate durante il giorno per evitare appunto che la casa diventi un forno a microonde. Questi sono i consigli, amici, per affrontare queste giornate davvero calde.
1: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: eccoci di nuovo qui, chiacchiere musica, musiche, chiacchiere, belli e felici per questa domenica 21 di giugno. Buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Parlavamo di temperature assurde, di notti pesanti che ci aspetteranno a causa dell'afa e delle forti temperature. Sappiate che tra pochissimo ho un'altra bella notizia da condividere con voi, perché parrebbe che gli italiani stiano decidendo di trascorrere le proprie estati in posti diversi dal solito. Rimanete qui con noi.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna. Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

0: incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

la vita, amici belli di R101, tanta musica ma anche un po' di chiacchiere. Parlavamo proprio del caldo devastante che ci ha colpito ultimamente, e proprio di questo vorrei continuare a parlare, perché parrebbe che le abitudini dei turisti globali, quindi in tutto il mondo, stiano cambiando per le vacanze estive. Questo ce lo confermano le agenzie di viaggio che tramite una loro indagine, una loro classifica, hanno visto che tantissime persone hanno abbandonato le classiche mete mediterranee, ecco, per luglio-agosto, i mesi un po' più caldi, per probabilmente paura proprio di questo caldo, della forte afa, di non riuscire a riposare, di non potersi godere magari neanche di un bagno perché l'acqua è bollente. Ecco, e si registra invece un boom clamoroso di prenotazioni per andare a passare l'estate, soprattutto questi mesi esattamente così caldi, nei paesi del nord Europa, cioè in Scozia, in Scandinavia, in Irlanda. Le temperature sono decisamente più fresche, ecco, migliori, più gradevoli, e tantissimi turisti hanno deciso di spostare i propri viaggi in quelle direzioni. Beh, ragazzi, guardate che le temperature così toste sono difficili da tollerare, e sicuramente andare in posti dove ci sono qualche grado in meno o comunque c'è un po' di venticello, si riesce a respirare, ovviamente ti fa passare il tempo libero che si ha magari quella volta all'anno con maggiore serenità. Quali sono i vostri piani per le vacanze? Avete già programmato? Se vi va di condividerlo con noi, 331 8090 101.

Eccoci di nuovo qui, amici belli, sedetevi, mettetevi comodi perché sto per darvi una notizia che mette un po' d'ansia, cioè, a me personalmente mette un po' d'ansia. Allora, partiamo così, un team di ricercatori ha sviluppato un potentissimo algoritmo di intelligenza artificiale in grado di calcolare con estrema precisione l'aspettativa di vita di una persona analizzando i dati medici, lo stile di vita, i fattori genetici. In pratica, parole molto molto povere, vi dicono quanto potreste vivere, cioè quanto vivremmo, no? Un computer che ti analizza, un algoritmo ti analizza e ti dice: guarda, secondo me tu potresti vivere fino ai 40 anni, fino ai 50 anni, fino agli 80 anni. Ma non mi mette un po' d'ansia questa cosa? Cioè, io preferisco 100.000 volte pensare di godermi la vita cercando di vivermi ogni giorno come quello, cioè come se fosse l'ultimo, anche se non ce la faccio perché ovviamente sono umana. Però, ragazzi, con un po' di leggerezza, un po' di serenità, cioè, capisco chi magari si può far leggere le carte per il futuro o che cerca di capire qualcosa del proprio futuro, ma sapere quanti anni uno potrebbe vivere, ma immagina se il computer sbaglia e ti dà magari un'età che è un'età molto, molto breve e tu pensi di andartene al creatore, no dai, cioè non è una cosa bella, felice, dai, va bene la tecnologia che va avanti, però rimaniamo anche sul pianeta Terra, ma proprio con la testa, ecco, poi ci penserà il Signore quando sarà il nostro momento.

0: Sognando.
1: Amici belli, tra pochissimo arriva l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come sempre la scegliete voi e sappiate che essendo ormai in estate, il 21 di giugno inizia l'estate proprio oggi, potete scegliere la canzone che vi fa stare bene e che vi ricorda un momento della vostra estate, una delle vostre estati della vita. Insomma, sceglietelo voi, scegliete il titolo, raccontateci il perché, che cosa vi ricorda e perché vi fa stare bene, mandando un audio al 331 80 90 101. Belli felici su
2: R101. Estate. Domani festeggia l'inizio dell'estate con noi.
3: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
2: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
5: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre.
6: E ti riempiremo di regali. Maracaibo.
7: Enjoy the summer. La festa di inizio estate.
8: Domani dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque sempre, in qualunque situazione vi troviate, sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
20: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
19: No!
20: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Just gonna
22: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
23: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
24: Ehi, attento, la sabbia!
0: Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
0: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
25: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: attualissima. L'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo qual è la richiesta di oggi. Hello.
1: Ciao a tutti. Ciao. Sono Federica da Bari. Attualmente sono in spiaggia e la canzone che mi fa stare bene è Good Times degli Chic.

Times, Daily Chic qui su R101, il Good Times che si sta godendo proprio la nostra amica Federica, che in questo momento è in spiaggia e ci ha mandato la sua richiesta al 331 80 90 101. Fatelo anche voi, perché tanto lo sapete, ogni ora su R101 la scegliete voi la canzone che vi fa stare bene.

0: La nostra prima ora della domenica, tra una chiacchiera e l'altra e tanta bella musica, è volata di fronte a noi, amici belli, ma abbiamo ancora tanto da dirci e soprattutto tanto tempo da passare insieme, perché fino alle 16 staremo qui su R101. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Ci ascoltiamo il notiziario e poi l'appuntamento rimane sempre qui per fare tante altre belle chiacchiere. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. In 9 su un Audi finita nel canale Villoresi a Senago, Milano. Morti 3 diciassettenni, gli altri feriti. Il conducente di 19 anni accusato di omicidio stradale plurimo. Il suo tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. A Ceriale in Liguria una 23enne ha perso la vita nello scontro tra il suo motorino, su quale viaggiava con un'amica, e una 500. Via i primi colloqui sull'Iran al Bürgenstock Resort a Lucerna in Svizzera. Il vice di Trump J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. I Pasdaran confermano chiuso lo stretto di Hormuz, mentre il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkan ribadisce: non rinunciamo all'arricchimento dell'uranio. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano il legame profondo e solidale con gli Stati Uniti, un rapporto che non dipende dai governi e andrà avanti per il leghista, parentesi chiusa. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, il richiamo del Papa, ricordando la giornata mondiale del rifugiato. Leone XIV esorta tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione affinché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. Anticiclone africano senza tregua, 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Il caldo intenso sulla pianura padana proseguirà almeno sino al primo fine settimana di luglio. Mondiali di calcio, Tunisia travolta 4-0 dal Giappone, già eliminata, 0-0 tra Ecuador e Curaçao. Dalle 18 in campo Spagna, Arabia Saudita, e dalle 21 Belgio e Iran. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amici di R101, non si potrebbe essere diversamente. Signori, siamo domenica, domenica è relax, è bellezza, è musica, è R101, è belli e felici, è Rebecca Staffelli. No, dai, non esageriamo. Per me domenica siete voi il mio fedele pubblico, i miei ragazzi, i miei ascoltatori, i miei belli felicini, vabbè, basta. Allora, voglio darvi uno spoiler di quello che tratteremo tra pochissimo, perché è un'iniziativa battibalenosa all'ennesima potenza. Chi conosce Belli e Felici sa che battibaleno è un termine che indica tutte quelle cose che ci stringono il cuore, che ci danno un abbraccio virtuale, insomma, che ci fanno ci si strappano un sorriso. E preparatevi, perché andremo a Roma, dove c'è questa iniziativa per dedicata agli over 70.

R101 pezzone del 2010, ragazzi, che bello. Mamma mia. Se chiudo gli occhi quando ascolto questo pezzo mi vengono in mente tante di quelle cose della mia età adolescenziale che vabbè, fortunatamente non mi metterò qui a raccontare, fortunatamente per voi non mi metterò qui a raccontarle, ma andiamo subito in quel di Roma, perché vi dicevo poco fa che c'è un'iniziativa Battibaleno, una cosa che ci stringe il cuore, per le persone over 60, dato che sapete perfettamente con questo caldo è veramente improponibile uscire di casa, fare due passi, soprattutto per le persone anziane che rischiano un colpo di calore. Il Comune di Roma ha collaborato con numerosi centri sportivi per fare un piano, diciamo, di accesso completamente gratuito alle piscine all'aperto della città per tutti gli anziani over 70. Questo è un modo per far sì che gli anziani possano uscire di casa per avere una meta che non sia una meta a pagamento, dove loro possono andare, rilassarsi, godersi un bagno rinfrescante, poter parlare con altre persone, insomma trovarsi non chiusi per mesi in casa da soli, con rischio anche magari di avere un colpo di calore e non avere nessuno a fianco. È un'ottima iniziativa, molto bella, che io spero che possano fare più comuni possibili in tutto lo stivale italico.

eccoci qui. Allora, amici, continuiamo i nostri viaggi, viaggi metaforici con la fantasia, perché quello che possiamo fare è solo questo, ma ci va bene, ci accontentiamo. Passiamo da Roma, dove eravamo, nelle piscine, ecco, che accolgono gratuitamente gli anziani over 70. Ci spostiamo invece in Liguria, perché è scattato un divieto davvero severissimo per tutti i turisti che visitano il Parco delle Cinque Terre. Stop assoluto all'uso dell'infradito o dei sandali aperti sui sentieri delle escursioni per la montagna, ragazzi. Ma vi sembra anche l'ABC? Dovrebbe essere l'ABC. E invece no, perché tantissimi turisti che andavano a fare il percorso lì ci andavano proprio in ciabatte. Cioè, tu vai a fare una camminata in montagna in ciabatte, sei un folle. Però di folli probabilmente ce ne sono tanti in giro. E purtroppo molto spesso capitava che qualcuno si facesse male, bloccasse il sentiero, i soccorsi dovevano arrivare con l'elicottero. Tutto questo a causa chiaramente di una scarpa non adeguata a quello che è il percorso. Fortunatamente adesso hanno deciso di mettere un punto a tutto questo, probabilmente per il benessere anche delle persone che vanno a fare questo genere di escursione, e hanno messo delle multe con un regolamento molto ferreo, e la gente che andrà a fare le escursioni deve mettere e indossare un determinato tipo di scarpa. Ma sono d'accordo, posso dirvi, anche perché dove non ci arriva la persona e dovrebbe arrivarci, allora a quel punto è meglio imporre una regola in modo tale che non ci siano problemi, sia per la persona che magari non ci ha pensato, ma anche per gli altri.

0: qui, amici belli, a proposito di divieti come quello che vi ho appena raccontato in Liguria, no? Alle ciabatte sui percorsi, ecco, in montagna. Ci spostiamo in Sardegna perché anche lì c'è un altro divieto fresco fresco per quest'estate. Rimanete con noi qui su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com, un brand Minor Hotels.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: Jerry Calà per Seat prima!
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente

Niente paura, Ligabue qui su R101 e io dico niente paura a tutti quelli che hanno prenotato un viaggio per la Sardegna e al sol pensiero di poter avere delle restrizioni, come vi stavo dicendo poco fa, in territorio sardo ha un po' tremato. No, non vi preoccupate, state sereni. Dunque, vi parlavo appunto di un divieto che hanno fatto in terra sarda, non dappertutto, ma in una famosa spiaggia della Sardegna. È scattata questa ordinanza comunale che vieta l'utilizzo di tende da sole, le canadesi, no? Quelle strutture, oppure strutture anche per creare ombra, che sono tipo dei gazebo, no? Ovviamente uno dice: ma come, non è possibile avere una tenda di questo genere, perché è specificato anche per adulti. Fermi tutti, l'unica ombra che si può avere è quella con l'ombrellone classico. Questo è stato fatto, questa misura drastica, perché ci sono tantissime persone che vanno in spiaggia e che si portano la canadese di 8 piazze, l'ombrellone che non è un ombrellone ma è praticamente una tettoia, e si presentano magari alle 8 del mattino iniziando a montare queste palafitte incredibili, e poi chi arriva più tardi non ha la vista, non ha modo di raggiungere il mare semplicemente. Quindi è stata fatta questa misura drastica da parte del sindaco per evitare appunto che i turisti poi arrivino e prendano possesso di tutte quelle che sono le spiagge libere in questa maniera, lo spazio, ovviamente per permettere invece alle altre persone di godersi allo stesso modo, con lo stesso rispetto, la stessa spiaggia. Ci sta, no? Che ne pensate?

eccoci di nuovo qui, chiacchiere, musica, musica e chiacchiere. Una buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Abbiamo parlato poco fa della Sardegna e ora andiamo a toccare un argomento, ragazzi, che mette l'ansia e il terrore alla maggior parte delle persone, ovvero la prova costume. Ma poi chi se ne frega, no? Vabbè, ci sono correnti di pensiero, ma questo articolo che stavo leggendo inerente proprio alla prova costume è un sondaggio sociologico che trovo essere molto divertente, perché la maggior parte degli italiani temono fortemente appunto la prova costume, tanto da rispondere alla domanda: cosa preferite fare per evitare di mostrarvi in costume da bagno in spiaggia? Una percentuale altissima, ma veramente alta, ha risposto che preferirebbe di gran lunga sottoporsi ad una seduta del dentista piuttosto che mettersi in bikini. Veramente? Ma ragazzi, cioè, ma noi dobbiamo accettarci noi stessi, no? Non dobbiamo fregarcene degli altri, del pensiero altrui, altrimenti come dovresti vivere? Cioè, non puoi piacere a tutti, non puoi rendere tutti belli e felici. Il tuo corpo è il tuo, se non sei a posto con te stesso, con te stessa, la cosa giusta è provare a migliorarsi. Però per farlo per noi, non per gli altri, non proprio perché ci dobbiamo mettere in costume di fronte agli altri. Non lo so, io la butto lì. È un pensiero mio, ragionateci.

0: Bravissimo, amici belli, come sempre arriva la canzone che ti fa stare bene, la versione estiva, perché proprio oggi 21 di giugno entriamo pienamente in estate, anche se le temperature ce l'hanno indicato già da un pezzo, posso dire. Potete scegliere la canzone che vi fa stare bene estiva, quindi un ricordo delle vostre estati, raccontatecelo, comunicateci il titolo, tutto questo come sempre al 331 80 90 101. Sappiate che se avete bisogno di un consiglio, di avere uno stimolo, di visionare un po' di titoli, basta andare sul nostro sito r101.it e trovate una sezione con 101 titoli di canzone a vostra disposizione, per poi mandare chiaramente il messaggino con la richiesta.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
2: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna stay.
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: pronti partenza e via. Sentiamo qual è la richiesta di oggi. Non so perché mi c'è un pertienza. Pronti partenza e via, la richiesta della canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao R101, la canzone Ciao. Che mi fa stare bene è Sweet Harmony di Be Love.
0: Subito.

qui su R101. Questa era la canzone che ha fatto stare bene la nostra amica ascoltatrice che ci ha mandato la richiesta, ma sono certa che sia entrata nel cuore di tantissime altre persone. Il bello della canzone che ti fa stare bene è proprio questo, che uno sceglie la propria perché effettivamente ti fa stare bene, mandi il messaggino eccetera, ma rendi bello felice sicuramente tantissime altre persone che magari non la sentivano da un sacco e avevano piacere a risentirla, e gli hai fatto un regalo. Cioè, è come se ci facessimo un po' tutti dei regali a vicenda. Bello, mi è piaciuta questa immagine. Va bene, rimanete qui su R101, tra poco. Yeah.

0: Continuano le nostre chiacchiere, la nostra bella musica. Prima però ci prendiamo una piccola pausa per ascoltare quelle che sono le notizie da parte del mondo e poi si torna sempre qui, belli, felici e felicioni. Vamos! Belli, felici su
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È piantonato in ospedale dai carabinieri, 19enne che era alla guida dell'Audi, finita in un canale a Senago nel Milanese con a bordo 8 amici. L'incidente è costato la vita a 3 17enni. Il ragazzo è risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale plurimo. A Monreale, nel Palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, morta una donna di 41 anni. Una quarantenne ha ucciso la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene, in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. In Svizzera sono cominciati i colloqui tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I Pasdaran avvertono: lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Ma il ministro della difesa israeliano Katz non intende ritirarsi dalla zona di sicurezza nonostante la tregua. Donald Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e andranno avanti. A ribadirlo i ministri Tajani e Crosetto, intervenuti nello scontro a distanza tra il presidente americano e Giorgia Meloni. Per Salvini è necessario chiudere in fretta le incomprensioni e si torni a lavorare insieme. Giorgia Meloni ha sfilato a sorpresa al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, le parole della premier, che ha ricevuto una t-shirt da una donna del pubblico e che ricorda il sisma. Il Friuli ringrazia e non dimentica. 1976-2026. Messaggio di Mattarella alla Guardia di Finanza. Nel 252esimo anniversario di fondazione, il capo dello Stato ha sottolineato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica in ambito nazionale ed europeo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Belli e felici e felicioni, eccoci di nuovo qui. Buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16 qui su R101. Allora, la nostra ultima e terza ora insieme la voglio iniziare parlandovi di un viaggio. Quindi prendiamo sempre la nostra valigia, andiamo in Inghilterra perché c'è un campo che letteralmente coltiva delle sedie in legno. Ne avete mai sentito parlare? Se sì, mandateci un messaggino al 331 80 90 101, altrimenti fermi lì perché davvero tra pochissimo ne parliamo insieme.

L'anima vola, Elisa, qui su R101. Ragazzi, che voce quella di Elisa, cioè ti fa emozionare soltanto alla prima nota, davvero una potenza. Allora, torniamo a noi, alle nostre belle chiacchiere, la nostra valigia, pronti per partire in direzione Inghilterra, perché ho scoperto che esiste questa azienda agricola che trovo essere probabilmente la più geniale e bizzarra del pianeta, perché nei propri campi non coltivano grano, ortaggi o le classiche cose che conosciamo per coltivare. Loro coltivano letteralmente delle sedie in legno. E voi direte, ma in che senso? Come fai a coltivare delle sedie in legno? Un designer ecologico ha inventato un metodo davvero pazzesco, quello di applicare delle forme in plastica speciali, chiaramente con delle forme particolari, attorno ai rami degli alberi. Chiaramente fin da quando gli alberi erano piccoli piccolissimi, con gli anni crescendo con questa struttura in plastica all'interno, ha permesso di far sì che prendessero proprio delle pieghe i rami, tanto da formare una vera e propria sedia, con lo schienale, con le gambe, cioè una sedia, ragazzi. Immaginate l'albero con i rami, pezzettini in plastica incastrati, l'albero negli anni cresce ed esce una sedia che alla fine viene semplicemente levigata e sistemata nei punti giusti per poi essere pronta a dei salotti meravigliosi. Una cosa davvero incredibile, provate ad andare a googolare e guardate, perché è veramente meraviglioso.

eccoci qui, chiacchiere, musica, musiche, chiacchiere, e adesso ci spostiamo dal mondo dell'arredamento e dalle sedie coltivate nei campi, che mi rimane, rimango ancora scioccata. Passiamo invece al mondo della moda e del benessere, perché tra i lavoratori di ufficio sta spopolando questa nuova tendenza che parla di abbigliamento e si chiama cortisol dressing. Di cosa si tratta questo cortisol dressing? Allora, amici, è la scelta dei lavoratori d'ufficio, consapevole, di vestirsi al mattino per andare al lavoro in modo molto molto comodo. C'è quindi tessuti morbidi, oversize, colori pastello rilassanti. L'obiettivo è quello di cercare di combattere lo stress e il burnout attraverso quelli che sono magari dei tessuti, come ci si sente, no? È chiaro che dover utilizzare la cravatta tutti i giorni, i tacchi, i vestiti stretti aumenta il nostro stress. Già andare in ufficio non è una passeggiata di salute, quindi rimanere tutto compatto dentro il tuo outfit aumenta ancora di più questa sensazione opprimente. Invece il cortisol dressing permette di andare vestiti molto molto easy, dai colori appunto alle forme, e far sì che il tuo corpo e la tua mente possano andare di pari passo e superare quella fase un po' più stressante del dover affrontare la giornata di ufficio. Non è malvagia come tendenza, non mi dispiace.

Amici belli, a proposito di valigie, valigie alla mano, noi viaggiamo sempre con la fantasia, ma fatemi entrare un po' anche nelle vostre vite. Quali sono i vostri piani per l'estate, i prossimi viaggi che avete da affrontare? Raccontateci un po' di cose, no? Fateci entrare un po' nel vostro mood. Se vi va, 331 80 90 101.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Just gonna stand there.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
13: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
12: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di Crodino Biondo o Arancia Rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: R101 Meteo.
18: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne della penisola, con isolati e improvvisi temporali su Alpi e Appennino centrale e settentrionale. In serata ancora qualche temporale sulle zone alpine, con possibili locali sconfinamenti sulla vicina pianura lombardo-veneta. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento. Temperature massime ben al di sopra della norma, con possibili picchi fino a 39 gradi al centro nord e in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Tantissimi vostri messaggi arrivano al 331 80 90 101. I piani per l'estate, le vostre partenze. Allora, Ludovica scrive che il weekend prossimo partirà per Londra per delle cose di lavoro, ma si prenderà anche del tempo per poter girare un po' di negozietti. Ottima idea, Ludo, portaci con te, inutile dirti, no? Prepara la valigia, metti dentro il tuo telefono l'app di R101, se ancora non l'avete, ragazzi, scaricatela immediatamente, perché proprio tramite la nostra app, che è gratuita e basta un click per scaricarla, ci potrete portare ovunque nel mondo. Vi sintonizzate e ascoltate le dirette, riguardate e riascoltate le repliche, insomma, va fatto subito. Nel caso in cui non ce l'aveste, fatelo in questo istante, proprio mentre mi state ascoltando. Invece Alberto, il prossimo viaggio di quest'estate, Rebecca, per me sarà Bali, non vedo l'ora. Alberto, io ti posso dire soltanto goditela. Io, se potessi, mi infilerei in valigia con te, perché Bali è uno di quei viaggi che mi è rimasto più nel cuore e lo sarà per sempre. Non lo so, perché ci penso e dico mi piacerebbe ritornarci, però poi dico forse è il caso di visitare posti che ancora non ho visto, ma Bali mi è entrata così nel cuore che ci tornerei in questo istante. Ma poi c'è un resort, guarda, nel caso scrivimi sui social e ti do il nome di questo resort dove sono stata io ad Ubud, che è una roba... Io vi dico solo che il mio compagno, abbiamo pensato, ma sì, ci sposiamo qui, così, cotta e mangiata solo io e te, talmente era bello.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: amici belli, domanda domandona. Allora, vi siete mai chiesti che cosa sarebbe successo al nostro pianeta se non ci fossero esistite le mucche? È una notizia mucca baleno. Battibaleno, muccabaleno, vabbè. Sorvoliamo queste cavolate che mi prendono la domenica pomeriggio dopo 3 ore insieme. Praticamente io inizio a sfarfallare. Allora, gli scienziati hanno appunto fantasticato su questo ipotetico scenario: un mondo senza le mucche. Cosa sarebbe il nostro pianeta oggi? Attenzione, sono scienziati di Focus, mica pizza e fichi. Dunque, la storia delle civiltà umane sarebbe stata stravolta, dicono. Senza la forza dei bovini nei campi, la nostra agricoltura sarebbe andata a passo di lumaca. Quindi scordiamoci ad esempio tantissime cose come il latte, i formaggi, gelati, le bistecche e persino dicono anche la pelle che viene utilizzata magari per fare borse e scarpe. Ma la sorpresa che mi lascia veramente pietrificata riguarda l'ambiente, ragazzi. Senza l'effetto dei gas serra prodotti dall'allevamento di intensivi, appunto di mucche, di vacche, il riscaldamento globale oggi sarebbe un problema decisamente minore. Quindi questo ha fatto sì anche che il nostro pianeta, se si trova nella situazione in cui ci troviamo oggi, ecco, dobbiamo dare anche tanto peso agli allevamenti di intensivi, ecco, mettiamola così.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: decibelli, l'ultimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo per Belli e Felici, ovviamente, perché tanto ogni ora voi la scegliete in tutti i programmi, avete questa bella opportunità. Ma per Belli e Felici questa è l'ultima ora, manca poco e poi ci salutiamo, quindi mandate subito la vostra richiesta al 331 80 90 101.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Just
6: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio e l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: Jerry Calà per Seat, prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: qui, pronti per sentire qual è la richiesta della canzone che ti fa stare bene per questa domenica? Chi c'è?
1: Sono Antonella e la canzone che mi farebbe stare bene è Cosa resterà di questi anni 80 di Ras.
0: Bella!

saputo cosa resterà degli anni 80, Raff, signori, brano del 1989, chiaramente io non ero neanche nata, ma Raff è il testimone di nozze dei miei genitori insieme a sua moglie Gabriella, quindi io da quando sono nata ho sempre in loop ascoltato tutti gli album di Raff, le conosco quasi tutte a memoria. Bella, bella, bella, mi hai reso davvero bella felice con questa richiesta per la canzone che ti fa stare bene. Amici, rimanete qui perché tra pochissimo ci salutiamo.

è giunto il momento dei saluti, amici belli, anche per questa domenica il nostro tempo a disposizione è terminato. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi mando un saluto, vi auguro una serena domenica e saluto e ringrazio anche la mia super squadra di belli e felici, composta dal nostro Diego Nazionale in regia da Milano, il nostro Masino in regia da Roma e la nostra super chicca in redazione. La vostra Rebecca Staffelli vi saluta, vi auguro una buona continuazione di domenica, rimanete qui su R101, noi torniamo settimana prossima come sempre sabato e domenica dalle 13 alle 16 con Belli e Felici. Vi abbraccio, ciao amici!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Soddisfatto J.D. Vance a Lucerna in Svizzera, dove partecipa ai negoziati sull'Iran. Il vicepresidente americano parla di progressi, ma se non si arriverà ad un accordo, avverte Trump, riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz. Pezeshkian ribadisce, non rinunciamo all'arricchimento dell'uranio. Il tragico incidente stradale a Senago, Milano, costato la vita a 3 diciassettenni. Erano a bordo di un Audi con altri 6 amici quando il conducente di 19 anni ha perso il controllo e l'auto è finita in un canale. Il ragazzo è accusato di omicidio stradale plurimo. A Ceriale in Liguria una 23enne è deceduta nello scontro tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Il ministro Salvini, troppi giovani morti, faremo una riunione sulla sicurezza. A raduno degli alpini del Triveneto a Gemona sfila la premier Giorgia Meloni. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, lo sfogo. Per il ministro della difesa Crosetto, l'atteggiamento di Trump è difficile da capire, ma rassicura, i rapporti con gli Stati Uniti restano immutati. Appello del Papa per i rifugiati, nessuno può voltarsi dall'altra parte. Da Leone XIV l'invito ad accogliere le vittime di persecuzioni. Anticiclone africano senza tregua, 8 le città da bollino rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Il caldo intenso sulla pianura padana proseguirà almeno sino ai primi di luglio. Mondiali di calcio, dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la Spagna dalle 18 in campo contro l'Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran. MotoGP, Marc Marquez e trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti ad Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questo sì che è un grande pomeriggio, ragazzi, il grande pomeriggio di R101, anche alla domenica che è il classico sostizio d'estate. Finalmente siamo arrivati alla giornata più lunga dell'anno, siamo arrivati all'apice, tranne per alcuni particolari che dopo avremo modo di snocciolare nel corso dei prossimi minuti. Quindi buona domenica a tutti, buona domenica 21 giugno alle 16 e quasi 3 minuti con me Aldo Paolini, Davide Cisini in regia, siamo pronti con Pedro Capò, Alicia Keys e Franco. Ora. Enjoy the music. R101. Let 'em march again.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: R101. Enjoy the music.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Anche Olly, se no Giuli non se ne vanno più con questa domenica qui su R101 con me, Aldo Paolini, Davide Cisini in regia. Buona domenica a tutti. Come ripetiamo ancora, solstizio d'estate, giornata più lunga dell'anno, quindi la giornata con più luce in assoluto. Siamo al picco massimo, ma attenzione, diciamo che il picco è già passato, perché diciamo il solstizio esatto, cioè il punto massimo del sole, come se fosse appunto l'altezza massima, facciamo così, l'abbiamo raggiunto oggi alle 10:24 del mattino. Dopodiché, ragazzi, da lì si ridiscende. Si discende fino al 21 di... Siete contenti che fa un caldo tipo 38-39? Quanti gradi avete a casa? Fateci un po' sapere sempre via messaggio al 331-8090-101 che caldo fa da voi e come vi state ristorando. Comunque oggi è una giornata molto importante, perché appunto è la giornata più lunga. Comunque avremo la luce per 15 ore e 15 minuti, ok? Quindi godiamocela al massimo, ok? Dateci dentro come non mai, ecco, in questo senso. E soprattutto fateci un po' sapere come passate questa domenica pomeriggio, dove siete alle 16:11, family di R101. Fateci un po' sapere adesso, subito, con la vostra voce meravigliosa, unica al mondo. E anzi, fate un bel messaggio vocale, così almeno possiamo diffondere la vostra voce in tutta Italia e nel mondo grazie all'app di R101. Questo è il numero, ve lo ricordo ancora, 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: La voce stupenda di Annalisa con Canzone Estiva qui su R101. Stiamo conoscendo meglio il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno. Fateci sapere un po' dove siete a quest'ora ascoltando R101.
1: Ami il bike in montagna? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per la Coppa del Mondo di Mountain Bike della Twill. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
13: No!
14: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia. Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
20: Rhaenyra sta arrivando.
19: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
21: La regina ha molti draghi.
19: La lotta per il potere sta per cominciare.
20: La loro disfatta è scritta.
19: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: fate di festeggiamento per sta ragazza? Quanti anni compie poi soprattutto questa Valentina? Allora, visto che la family vuole conoscere un po' di più il nostro compagno Solstizio, andiamo a conoscerlo un attimino, perché allora, da cosa deriva il termine... Grazie Davide Cisini a questo momento. Da cosa deriva il termine solstizio? Vabbè, stava a Sandì, ragazzi. Sol da sole, sol sistere, che vuol dire sole che si ferma. Appunto, il punto più alto oggi, 21 di giugno alle 10.24, e poi da lì, ragazzi, si ritorna giù fino verso il 21 dicembre, ok? È così, da domani, ragazzi, diciamo dalle 10 già ai 24, in teoria siamo già in fase discendente e le giornate si accorciano. Dice, ma come mai? Ma come mai questa cosa? Come mai, per esempio, molti si chiedono, ma è possibile che faccia così caldo? Vi do una curiosità pazzesca, perché nonostante sia l'inizio appunto della stagione calda dell'estate, la Terra e il Sole sono alla massima distanza, amici, alla massimissima distanza, però siamo inclinati giusti, cioè siamo a prendere il Sole in maniera perfetta, ed ecco perché fa caldissimo. E qua questo è il perché del, diciamo così, dell'emisfero boreale. Le vostre voci adesso, sentiamo.
1: Ciao, sono Ersilia, sono in barca nel meraviglioso mare sardo e c'è un'arietta spettacolare. Vi auguro un buon pomeriggio. Ciao, siete fortissimi. Baci.
0: Baci anche a te, grazie. Poi.
2: Ciao, sono Ilaria e in attesa di venerdì dell'arrivo delle ferie, in questo momento mi ritrovo nel mio laboratorio a creare, costruire nuove cose per i prossimi mercatini dell'artigianato. Ah. Ciao a tutti e buona domenica.
0: Ciao, poi con quella R moscia caratterizzante, creare laboratorio, io sono già un tuo cliente, è bellissimo pensare e immaginare di essere lì in un laboratorio. Siamo pronti anche a chiamare lui, Justin Timberlake, con Can't Stop the Feeling.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Dua Lipa con Physical qui nel pomeriggio di R101. Buona domenica a tutti, buon solstizio d'estate. Sto facendo le prove durante le canzoni con la parola solstizio. Questa giornata più lunga dell'anno, come la state passando? Grazie per i vostri messaggi, tra poco li mettiamo tutti. Diamo ancora curiosità legati al solstizio d'estate. Parliamo di Stonehenge. Avete in mente quel sito neolitico che si trova proprio a Salisbury, quindi nel Regno Unito, quello dove ci sono i monoliti. Avete presente quei grossi blocchi messi, sono due dritti e un monolite che fa da tetto, no? E vedete delle porte un po' come, ecco, questa è la cosa. Cosa succede in Stonehenge a Stonehenge, in questo sito al solstizio d'estate? Che il sole passa esattamente a metà di questo sito e va a centrare l'altare di Stonehenge. Ora, non stiamo qua ad aprire tutte le varie ipotesi di cosa facessero nel neolitico grazie all'altare, al sole, eccetera eccetera, ma salutiamo gli amici che sono lì a Stonehenge vestiti da elfi, nani, ognuno ha la sua credenza, sono tutti lì a fare festa, quindi li salutiamo gli amici a Stonehenge, che ascolteranno sicuramente R101. Voci!
1: Grazie amici di 101, siamo 5 svalvolate che stanno tornando dalla montagna, che c'erano 27 gradi ai 37 di Milano, vi ascoltiamo sempre, ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, vi aspettiamo ai 37 gradi di Milano. Poi ancora.
3: Sono l'unico catanese sperduto nel parco dei Nebrodi. Tutta colpa di mia moglie. Un saluto.
0: Cioè, tu ti sei perso, tua moglie no? Oppure l'unico marito in quel senso. Poi.
4: Ma buon pomeriggio a tutti. Chiamo dalla provincia di Piacenza. La macchina, sì, in questo momento mi dà 38 gradi. Sono uscita per andare a comprare dell'alcol 96 gradi, quello bello tosto tosto, perché è tradizione qui da noi che si aspetti la rugiada di San Giovanni per raccogliere le noci per preparare il famoso nocino, che è un liquore proprio principalmente piacentino, comunque emiliano.
0: Cioè, ma cosa ci state raccontando? Ma quanto vi amo, ragazzi, avete capito? Grazie che insegnate qualcosa anche a noi, e vedi lo scambio ecosolidale della family. Siamo pronti adesso ancora ad andare avanti però con la grande musica di R101, Merck & Cremon con Partenope. Questa è R101.

0: e Mark and Cremon con Serena Brancale, i The Colors con Partenope. È proprio, sono canzoni estive, è scoppiata l'estate, oggi ufficialmente è iniziata l'estate 2026.
1: Domani festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
4: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
5: e ti riempiremo di regali.
6: La festa di inizio estate!
7: Domani dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
10: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani che si chiama La canzone che ti fa stare bene. Qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101, voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
12: Jerry Calà per Seat, prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Eh sì, è il momento della canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire La Lambada, che i due bimbi sono troppo carini. Ciao, e quando la ballavo io era una vita fa.

Lambada qui su R101 nel nostro pomeriggio, grazie alla nostra amica per averla richiesta. Continuate a richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene. Siamo ufficialmente in estate, buona estate a tutti. Colgo anche l'occasione per dirvi che attenzione, ma domani, anzi possiamo dire sì domani, ma tra poco più di 12 ore, scusate, dalle 5 di domani mattina fino a mezzanotte ci sarà una giornata meravigliosa a R101 con la festa proprio d'estate di R101. Ragazzi, sarà una festa incredibile con tantissimi premi, collegatevi con la diretta anche televisiva, insomma di tutto di più. Sarà la grande festa d'estate 2026 firmata R101. Ora, Max Pezzali con L'universo tranne noi.

0: Lui è Harry Styles con la sua American Girls nel pomeriggio di R101. Buona domenica a tutti, buon 21 giugno. Siamo pronti adesso ad informarci. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. Donald Trump minaccia nuovi raid. Se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano, se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, avverte. Toni più concilianti dal suo vice Vance, che si trova a Lucerna in Svizzera per colloqui sull'Iran con la mediazione di Pakistan e Qatar. Cita i grandi progressi nei negoziati. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano, nel milanese, i 3 diciassettenni morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un'Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica, nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Giorgia Meloni ha sfilato a sorpresa al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, le parole della Premier, che ha ricevuto una t-shirt da una donna del pubblico e che ricorda il sisma. Il Friuli ringrazia e non dimentica 1976-2026. Messaggio di Mattarella alla Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha sottolineato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica in ambito nazionale ed europeo. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di Repubblica Ceca e fa 101 vittorie in carriera. Ha preceduto il giapponese Ogura e Bagnaia terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Il pomeriggio di R101, la domenica pomeriggio continua alle 17:02 minuti. Con me Aldo Paolini, c'è Davide Cisini in regia. Salutiamo coloro i quali, per esempio come Azzurra, che è in vacanza dei nonni a Benevento. Dice fuori 33, ma in casa sono minimo 250 gradi. Quindi salutiamo quelli che sono nelle case senza aria condizionata. Questa cosa, sì, è giusto. Grazie per ascoltarci, per sudare insieme a noi. Pronti con Ed Sheeran, Shape of You.

Jason Derulo con Take You Dancing qui su R101 nel nostro pomeriggio, 17:09. Buon solstizio d'estate a tutti, la giornata più lunga dell'anno, godiamocela al meglio. Con me Aldo Paolini, con Davide Cisini in regia, siamo pronti a raccontarcelo un po' di mondiale, il sabor mondiale. Lo so che noi italiani, quando diciamo mondiale, c'è cosa? Una vittoria mondiale, una magnata mondiale, che poi mondiale uguale a calcio, meglio soffriamo ancora, perlomeno io non riesco a vedere neanche un minuto di una partita di calcio dei mondiali. Io personalmente non faccio finta che non esiste, un po' come quando vedi la tua ex, dici dall'altra parte non voglio vedere il mondiale. Ma parliamo di mondiale, possiamo parlarne, però va bene, allora ne parliamo, perché andiamo a parlare della Norvegia di Erling Haaland. Sapete quel Marco Antonio, quell'umone biondo che gioca nel Manchester City, quel vichingo appunto della Norvegia, che insomma è andato con la sua nazionale negli States. Ma attenzione, cosa ha fatto la nazionale norvegese? Si è portata il cibo da casa, ok? Per tutta la durata del torneo, addirittura c'è cibo fino alla finale, se dovesse mai arrivare la Norvegia in finale, con 300 kg di pesce, 116 kg di formaggio, 6.000 frutti, non so quanti chili di farina, insomma c'è, la mente, per, hanno fatto un cargo solo per la roba da mangiare. Evidentemente non si fidano della qualità dei prodotti statunitensi, no? Vorranno la qualità norvegese, quella... la Norwegian, sì, quella è la qualità giusta. E voi amici, giriamo una cosa anche a voi, family di R101, avete mai avuto ospiti o qualcuno che si è portato in qualche occasione il cibo da casa? Qualcuno che appunto ospite a casa si porta, non so, la pasta senza glutine, il pomodorino bio, perché se non è bio non lo mangiano, quelle cose, l'insalata bio, c'è gente che fa queste cose. Noi così cerchiamo tra di voi family, se qualcuno ha qualche racconto interessante da raccontarci, qualcuno si è presentato con la bottiglia e un sacchetto di insalata all'uscio così perché magari era dieta, ecco, qualcuno ha portato il cibo da casa. Aspettiamo i vostri racconti adesso al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: La voce di Jennifer Lopez, David Guetta con Save Me Tonight. Siamo alla ricerca di racconti di persone che, che sono venute a casa vostra portandosi la schiscetta da casa, le cose da mangiare da casa. Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente, a soli 449 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
0: In tanti, in tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile, c'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo cazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Bello riascoltare i Blu con la loro One Love qui nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, Davide Cisini in regia. Ce la stiamo raccontando grazie agli amici norvegesi, la nazionale di calcio norvegese che è andata negli Stati Uniti per il mondiale portandosi tutto il cibo che servirà per tutto il torneo, sperando si possa arrivare per loro chiaramente in finale. Quindi abbiamo girato la cosa anche a voi amici family di R101. Vi è mai successo che qualcuno venisse chiaramente invitato a casa vostra ma si portasse il cibo da casa? Azzurra scrive: ciao R101, sì, mi è successo due volte, ci siamo morati. Lei si presenta, la compagna del mio amico si presenta alla porta con una borsa

0: mai ad aspettare.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Billie Eilish qui su R101 con me, Aldo Paolini, Davide Cisini in regia, pronti ancora a raccontarcela su vi è mai successo che qualcuno portasse invitati a casa vostra a mangiare, qualcuno si portasse il cibo da casa, no? Magari qualcuno mangia solo bio, magari qualcuno vuole proprio quella cosa particolare, insomma, quelle cose lì. Ci sono un po' di messaggi che sono arrivati, quindi vi ringraziamo, ne sentiamo uno.
1: Ciao R101, a noi non proprio portato da casa, ma incontro per conoscere la nuova compagna di un nostro amico in un ristorante. Arriviamo, ci sediamo al tavolo, facciamo tutti per ordinare da mangiare, lei ci guarda e dice: no no, io ho già mangiato a casa e ordina solo da bere, questo è quanto. Ciao.
0: È un mondo meraviglioso, ma non sono momenti stupendi, cioè ed è proprio il momento dove ti presentano la ragazza. Cioè secondo me non serve neanche il messaggio del giorno dopo: come vi sembra Luana? Buona? Brava, vero? Io ho già mangiato a casa. Chissà cosa avrà detto il cervello, forse perché magari era un momento di fame, così, fame improvvisa, quando ti acchiappa la fame. Va bene, grazie per questo messaggio, aspettiamo insomma i vostri racconti su quando il cibo sto portato a casa.

0: Ricca Macarena, anche qui altro giro con la musica d'estate di questa estate 2026. Possiamo dirlo ufficialmente, buona estate 2026 a tutti.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: il vostro turno, è il vostro momento per scegliere la canzone, ovvero quella che ti fa stare bene, al 331 80 90 101, come ha fatto questa nostra amica.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Dirty Diana di Michael Jackson. Grazie.

Diana, lui è il grande, grandissimo Michael Jackson qui su R101 nella nostra domenica pomeriggio, questo 21 giugno, questo solstizio d'estate. Stiamo godendo la giornata più lunga dell'anno, le ore di luce, il maggior numero di ore di luce dell'anno, e quindi insomma buona domenica con un motivo in più, appunto oggi è il solstizio d'estate. E quindi grazie anche per il vostro momento, grazie alla nostra amica per Michael Jackson. Continuate a richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene, ok? Mandate un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Se non avete idea di canzoni estive, c'è il nostro sito internet r101.it con 101 canzoni estive, tutte da preascoltare, c'è la sessione proprio per voi. Ora i Coldplay con A Sky Full of Stars, R101.

0: con Fever Dream nel pomeriggio di R101 questa domenica pomeriggio. Buona domenica ancora a tutti, con me Aldo Paolini, siamo pronti ad informarci. Ora arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Roletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 diciassettenni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna, di origini rumene, avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta, la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza, che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa al Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, coda verso Milano, tra Busalla e Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 12 Genova-Roma, coda tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Est, code a tratti tra Santa Severa e Roma Ovest. Verso la 8 Milano-Varese, code a tratti tra Sesto Calende Vergiate e Besnate. Traffico rallentato tra il bivio a 11, raccordo Lucca-Viareggio e Capannori in direzione Firenze. Code a tratti lungo la 24 Roma-Teramo tra l'Aquila Ovest e Valle del Salto verso la capitale. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Apulo-Sannitico, traffico rallentato a causa della presenza di alberi sulla carreggiata tra Civita Tomassa e Ponte di Peschio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: I minuti dopo le 18 qui su R101, ci siamo anche noi. Buona serata a tutti, con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Salutiamo coloro i quali ci stanno seguendo grazie al canale 67 del digitale terrestre. Grazie quindi a coloro i quali sono già al fresco, no, non in carcere, al fresco magari in casa con l'aria condizionata e con la televisione accesa. Siamo pronti come sempre ad ascoltare la grande musica. Arriva Avicii con Waiting for Love.

Questo effetto della spina che si stacca al giradischi mi piace sempre tanto. Chaperone con Good Luck Babe qui su R101 nella nostra serata con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Ce ne andiamo, family, proprio in Messico, perché qualche giorno fa c'è stata la World Triathlon Cup Huatulco. Questa è una gara molto importante che c'è in Messico per gli atleti di triathlon. E non parliamo della gara, beh, insomma, la gara è un classicotto versione olimpica con 1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa, ok? Questo è il triathlon del Huatulco, di questa Huatulco Cup. Che succede? Succede che ovviamente tre vincono, cioè il primo, il secondo e il terzo. Allora danno la coppa al primo, tutto bene, alza la coppa, bravo, bravo, sei il numero uno. Danno la coppa al secondo, tutto bene, ma attenzione, quando viene il momento di dare la coppa al terzo, quindi diciamo così la medaglia di bronzo, anche lui con coppa, diciamo, da diciamo cristallo in vetro, appena porgono questa coppa, la coppa esplode, cioè proprio esplosa. È esploso in mille pezzi e lui dice, questo ragazzo dice, l'ho appena sfiorata, ma come è potuto succedere? L'ho appena sfiorata. Beh, cogliamo la palla al balzo, anzi la coppa al balzo, per chiedere a voi, family, dai, gli oggetti che avete appena sfiorato e sono andati in mille pezzi, in frantumi, si sono rotti, dice, ma l'ho appena toccato, dai, storie del l'ho appena toccato o sfiorato, oppure neanche l'ho toccato e si è rotto. Aspettiamo queste storie al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: R101 Golden
1: Ticket. Quanto mi garba e quanto mi piace quando all'improvviso R101 viene fuori col Golden Ticket. Eh sì, siamo pronti a regalarvi tante belle cose, specialmente una che adesso vi dirò. Non iniziate a mandare già subito i messaggi perché vi darò io il via, ok? Sempre al 331 80 90 101. Allora, R101 ha due biglietti qui con me per accedere sabato 4 luglio a uno degli eventi della Coppa del Mondo di Mountain Bike che si terrà alla Twil in Val d'Aosta dal 3 al 5 di luglio. Noi vi regaliamo evento del 4 di luglio. I biglietti, vuol dire, constano di entrata allo stadio, risalita con la seggiovia e per essere in prima fila poi davanti al traguardo e godere dello spettacolo in notturna, perché appunto R101 è la radio ufficiale di La Twil. Quindi al primo ascoltatore che manderà ora un sms, un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 La Twil, avrà in regalo questi due biglietti.
0: R101 Golden Ticket.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone.
2: Mamma mia che buono.
1: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio.
1: Ascolta Antonino.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Golden ticket. The winner is... Dove risiede il The Winner, il vincitore? Andiamo in provincia di Cremona, esattamente a Offanengo, dove ci aspetta il nostro Paolo. Ciao Paolo!
1: Ciao, buongiorno!
0: Ciao Paolo, buon pomeriggio anche a te, buona serata. Allora Paolo, sei a Offanengo in questo momento o sei in giro?
1: No, sono in macchina con i miei genitori che stiamo andando a fare un giro a Crema, nella città vicino.
0: Bello, bello, bravo con i genitori, ottimo. Quindi abbiamo la macchina con tutti i fan.
1: Sì, esatto.
0: Ok, salutiamo tutti allora, va bene. Senti, ti porti a casa due biglietti per accedere appunto sabato 4 luglio agli eventi, uno degli eventi della Coppa del Mondo di mountain bike che si terrà alla Tuil in Val d'Aosta dal 3 al 5 luglio. Noi ti diamo la possibilità di andare il sabato 4 di luglio, va bene? Sei contento?
1: Grazie mille, sì, molto.
0: Chi porterai?
1: O mio papà o mio fratello, vediamo chi riesce a venire, ecco.
0: Chi è più in forma in quel momento. Va bene, va bene. Ricordiamo che R101 appunto è la radio ufficiale di La Twil per questo grande evento. Grazie Paolo, continua ad ascoltare sempre R101,
1: okay? Grazie a voi, certo, buona giornata.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie.
2: R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Kid Laroi e Justin Bieber con Stay qui su R101, la nostra serata, nella nostra domenica sera, quella giusta, quella che vi porta a casa dopo una giornata, magari è una gita fuori porta o un bel weekend lontano. E in questa giornata di solstizio d'estate, la giornata più lunga, stiamo parlando di oggetti appena sfiorati, rotti, così, li ho appena toccati, manco toccati, sono andati in frantumi. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, sono Marta. Io prendendo una cosa da un lato al tavolo sono riuscita a sfiorare 4 calici e romperli. Per ritirare il braccio gli ho dato gli altri 4. Ciao.
0: Quindi cucciola, hai rotto 8 bicchieri, 4 e 4? Cioè, meraviglioso, ragazzi. È così, quando cerchi di fermare, poi magari fai ancora peggio. Che cucciola, poi ancora.
2: Sono Francesca. Allora, io quando avevo 15 anni ero stata rimandata a scuola, quindi mio padre mi aveva punito, tra virgolette, andando a lavorare nel negozio di arredamento che aveva con un socio. Per tutta l'estate mi aveva fatto vedere questo vaso di cristallo che dovevo assolutissimamente preservare, che non si poteva rompere, anche perché lavoravo gratis, perché mio padre per punizione aveva deciso così.
0: Certo.
2: L'ultimo giorno di lavoro l'ho preso per lavarlo bam, è andato in un miliardo di pezzi. Fine di una triste storia, ciao.
0: Quindi c'è da capire un po' com'è finita poi la tua estate. Oh, mi raccomando, rompi tutto a parte quel vaso di cristallo che è epoca Ming, non lo so, ma mi immagino. Vabbè, un abbraccio grande per quel momento triste. Pronti ad ascoltare invece per un momento felice Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, non un canto classico, ma il canto dell'accettazione delle proprie fragilità e imperfezioni, perché quelle bisogna amare, quelle lì, quelle sono quelle giuste.
2: Se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 €. Fino al 2 luglio da Comet.
1: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 € di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69 €. Scopri di più su Conad.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
18: Jerry Calà per Seat prima!
19: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Bene. Wow! Eh sì, scegliete voi la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
11: Per la canzone che mi fa stare bene io vorrei sentire Dancing Queen.

Abba con Dancing Queen nella nostra serata, quella di R101, nel vostro spazio però, la canzone che ti fa stare bene grazie alla nostra amica. Continuate a richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene, stiamo cercando quella, ormai quella estiva, visto che da oggi ufficialmente comincia l'estate, in questo 21 di giugno. E se non avete idee sulle canzoni estive, non c'è nessuna canzone estiva che viene in mente, tranquilli, c'è il nostro sito r101.it con 101 suggerimenti di canzoni estive pronti ad essere richieste, che possono illuminare il vostro cuore e quindi dare anche una motivazione per la vostra scelta. Vi ricordo poi che domani grande festa d'estate qui a R101, dalle 5 domani mattina fino a mezzanotte, grandi regali con momenti ludici da passare insieme, insomma una grande festa d'estate da vivere insieme, quindi vi aspettiamo. Ora Shawn Mendes con There Is Nothing

0: Family è safe con buona domenica qui su R101. Noi diciamo ottima domenica sera a tutti voi. Siamo pronti adesso ad informarci. Arriva la nostra redazione, le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump minaccia nuovi raid se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano. Se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, minaccia. Protesta la delegazione iraniana a Lucerna per i negoziati con Vance, Witkoff e Kushner. Ghalibaf avverte, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto e i colloqui si interrompono per consultazioni interne. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile, quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano i rapporti profondi e solidissimi con gli Stati Uniti, che non dipendono dai governi e andranno avanti. Per il leghista, parentesi chiusa. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene, in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano nel Milanesi, 3 diciassettenni, morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un'Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Incendio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli, nessun ferito. Le fiamme partite da pedane in legno accatastate hanno avvolto i pannelli esterni della struttura e generato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. In corso una parziale evacuazione di pazienti e personale. MotoGP, Marc Márquez trionfa nel Gran Premio della Repubblica Ceca tagliando il traguardo davanti a Ogura e Bagnaia. Mondiale di calcio, al termine del primo tempo di Spagna Arabia Saudita, gli iberici conducono per 3-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto si registrano code per un incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord Casalbordino in direzione Bari. Sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un altro incidente all'incrocio variante di Torre Amare in direzione Padova. Sull'autosole verso Milano code a tratti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sempre per traffico coda tra Torre 9 e il Bivio diramazione Roma Sud grande raccordo anulare. Sulla 12 Genova-Roma si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Est e tra Santa Severa e Roma Ovest. Per lavori invece si resta in coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Lungo la 8 code a tratti tra il bivio per la 36 Pedemontana e Legnano verso Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Continua la domenica sera di R101. Questa domenica, questo solstizio d'estate, questa giornata più lunga, è infatti una serata un po' diversa, eh? C'è tanta luce, il sole è ancora alto, eppure siamo nella serata, 19:04. Con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia, grazie come sempre per averci scelto. Salutiamo coloro i quali sono al mare, ai laghi, nei fiumi in questo momento a refrigerarsi un attimino, pronti a darvi grande musica. Arriva qui adesso Sia con Chandelier, ora.

0: 101. Enjoy the music.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

Lui Ernia con Super Classico nella serata di R101. Siamo ben collegati con uno studio che tra poco vi mettiamo in scena. Prima di mettere in scena un bello studio universitario, salutiamo Monica, Danian, Maria e Francesca che ci stanno ascoltando appunto dalla loro auto, e quindi un grazie anche a loro. Andiamo però in questo punto, vogliamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo nel Michigan, amici, andiamo all'University of Michigan, perché in questo caso andiamo a toccare uno studio molto interessante. I ricercatori del Michigan hanno studiato una cosa che noi ominidi abbiamo particolarmente, cioè quanto siamo legati agli oggetti. Avete presente il Signore degli Anelli, il mio tesoro? Quello dell'anello, dai, se l'anello classico, no? C'è Gollum che impazzisce per l'anello che tutti governano, no? Era l'anello così. In questo caso, questi ricercatori hanno scoperto che esiste, attenzione amici, esiste un oggetto che trattiamo in modo completamente diverso da tutti gli altri che possediamo. C'è un oggetto proprio che così è la punta del nostro iceberg. Lo tocchiamo, lo scegliamo, quando lo sistemiamo con cura. Questa è una frase che potrebbe andare molto in aiuto. Uno dice: ma sì, dai, è il telefonino già lo scartiamo, il cellulare, lo smartphone, quello che volete, già lo mettiamo da parte. Non è quello, ok? Quale potrebbe essere quell'oggetto che curiamo così in maniera accurata come mai rispetto agli altri oggetti? C'è qualcosa che vi frulla nella testa? Aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101.

0: Minacci con Stupida Sfortuna qui su R101. Alcuni ricercatori del Michigan hanno scoperto che esiste un oggetto che trattiamo in modo completamente diverso rispetto agli altri che possediamo. Quale potrebbe essere per voi?
1: Estate. Domani festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
2: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
4: e ti riempiremo di regali.
3: Maracaibo.
1: Enjoy the summer.
4: La festa di inizio estate.
2: Domani dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi in mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
16: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
15: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
17: Via, via.
13: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
18: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: House con Rehab qui su R101, la nostra domenica sera alle 19.27. Salutiamo intanto Carlo ed Eva che sono in macchina, anche loro in nostra compagnia, anche loro di rientro da questa gita fuori porta, festeggiando il solstizio d'estate, questa giornata più lunga in assoluto. Stiamo giocando con i ricercatori del Michigan, dell'Università del Michigan, che hanno scoperto che esiste un oggetto che trattiamo con cura in modo diverso, cioè lo curiamo meglio, siamo più attenti. C'è un oggetto proprio che possediamo, quale potrebbe essere? Sentiamo.
1: Ciao R101, siamo Viviana e Roberto da Bari e niente, l'oggetto secondo noi può essere il portafoglio.
0: Non è il portafoglio, poi ancora.
2: Per me la sveglia.
0: La sveglia come una volta che c'è la sveglia vicino al comodino con la radio sveglia, non è quella, ma esistono ancora le sveglie, non si usa il telefonino, no, comunque no, poi ancora.
3: Ciao, secondo me è il forno a microonde.
0: È giusto, potrebbe anche essere quello, il microonde, guai chi mi toccatemi tutto, ma non il microonde, non è il microonde. Secondo voi, family di R101, quale potrebbe essere un oggetto che possediamo ma che trattiamo in modo completamente diverso, che lo trattiamo con cura in maniera diversa rispetto agli altri? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101. Vasco Rossi.
4: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa?

0: Sì, Lola Young qui su R101, nella nostra serata, nella nostra domenica sera, con me Aldo Paolini, giocando con i ricercatori dell'Università del Michigan, che hanno scoperto che esiste appunto un oggetto che trattiamo con cura, trattiamo in modo completamente diverso rispetto a tutti gli altri che possediamo. Quale potrebbe essere? Sentiamo.
1: Ciao R101!
2: Ciao, stiamo tornando da Garda.
0: Sì?
1: E per noi l'oggetto sono le chiavi, dai!
0: Sono le chiavi, dai, ma non sono le chiavi, ragazzi, grazie. Poi ancora.
3: Ciao, sono Saverio e per me è l'orologio.
0: Non è l'orologio, ciao Saverio. Poi.
4: Siamo Irene e Vincenzo e secondo noi è lo spazzolino da denti.
0: In tanti hanno scritto lo spazzolino da denti, però diciamo che qualcosa che diciamo si lega molto alla persona mentre dormiamo fin troppo. Sentiamo ancora.
5: Ciao, sono Elisa da Ivrea.
0: Sì?
5: Che cos'è che sistemiamo con attenzione, scegliamo con cura? Secondo me è il cuscino.
6: L'oggetto di cui ci prendiamo più cura è sicuramente il cuscino. Andrea da Venezia.
0: Bravi tutti e due, amici, i ricercatori del Michigan hanno scoperto appunto che il cuscino è l'oggetto al quale teniamo di più in assoluto, senza rendercene conto. Infatti sviluppa un attaccamento sorprendente al proprio cuscino e addirittura quando se ne cambia uno, anche se migliore, spesso dormiamo peggio per giorni o addirittura settimane. E quando si sistema con cura. Effettivamente, quando ho letto questa ricerca, effettivamente il mio cuscino è come dire grazie compagno. Vero? Si sistema con cura. È il cuscino l'oggetto più importante per noi, dormire è fondamentale. Siamo pronti ad ascoltare adesso un nuovo lavoro, un nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Fare Coca-Cola, lui Tommaso Paradiso, che tocca le corde dello smarrimento nell'amore, lo spaesamento nell'amore, che effettivamente in questa stagione, in estate, arriva più forte che mai, e noi ne siamo felici.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo Ideapad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
5: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Strada facendo.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
17: Anche su un mezzo non tuo?
16: Sì.
17: E offre anche tutela legale.
16: Mi fai parlare?
17: E assistenza sanitaria e a casa.
16: Esatto, Moby, perché ACI
17: è il club sempre vicino a te.
16: Almeno la chiusura posso dirla io?
17: Ok, socia.
16: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
18: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: 19.45 di questa meravigliosa domenica sera e siamo pronti ad ascoltare la canzone che ti fa stare bene grazie a lui.
1: Io ci riprovo, mi mettete November Rain dei Guns.

Sentite un po' più di freschezza con questa November Rain, i Guns N' Roses, grazie al nostro amico? C'è un po' più di freschezza nell'aria grazie a R101 nella nostra domenica sera con me, Aldo Paolini, e con le vostre canzoni, le canzoni che vi fanno star bene. Stiamo cercando, siamo così alla ricerca delle canzoni estive che vi fanno star bene, perché da oggi comincia ufficialmente l'estate, quindi sotto con le canzoni estive che vi fanno star bene. Se non avete alcun tipo di idee o non ricordate il titolo della vostra canzone estiva preferita, c'è il sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti estivi preascoltabili, quindi avete il titolo, la canzone, avete tutto per richiedere la canzone, soprattutto fatelo con un bel messaggio vocale motivando anche la vostra scelta. Pronti adesso ad ascoltare una brava ragazza, anche bella, si chiama Taylor Swift con la sua Anti-Hero.

0: Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Allora, family di R101, grazie per la vostra compagnia. Godetevi questa domenica sera, questa puntata solstizio d'estate va avanti con il nostro Leonardo Regazzoni, quindi con la giornata più lunga dell'anno. Godetevi anche Leo. Ringrazio Claudio Randone in regia. Io, Aldo Paolini, torno sabato prossimo sempre dalle 16 alle 20. Ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Roletto. Nel colloquio in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz li farò saltare in aria. Ghalibaf avverte, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto e la delegazione lascia il tavolo dei negoziati a Lucerna. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti tra i 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. È stato domato l'incendio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli. Le fiamme divampate da alcune pedane in legno avevano avvolto i pannelli esterni di un'ala della struttura, generando una colonna di fumo nero. Non risultano feriti. Alcuni reparti sono stati evacuati in via precauzionale. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. MotoGP, trionfo di Marc Marquez al Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ogura e Bagnaia. Il centauro spagnolo a meno 40 da Bezzecchi. Mondiali di calcio, la Spagna travolge l'Arabia Saudita, dalle 21 Belgio-Iran. Nella notte italiana si giocano Uruguay, Capoverde e Nuova Zelanda e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 Genova-Roma un veicolo in fiamme crea code tra Chiavari e Rapallo verso il capoluogo ligure. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio a Badia Lariana in direzione Monza. Lungo la 4 Milano-Brescia code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano in direzione Trieste. Sull'autostrade verso Milano code a tratti tra Colleferro e il bivio A1 di diramazione Roma Sud. Tra Sette Bagni e il bivio di diramazione Roma Nord grande raccordo anulare. Code a tratti anche tra il bivio A11 raccordo Luca Viareggio e Pistoia. Sulla 56 tangenziale di Napoli coda per traffico allo svincolo di Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per lavori code sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Buona domenica sera e buona estate ufficialmente da oggi, questo 21 di giugno, con un caldo da estate proprio di quelli belli forti, che ci accompagnano. Fino a mezzanotte insieme con me Leonardo Regazzoni nell'Enjoy the Weekend, c'è Claudio Cucù Randone in regia, ci siete tutti voi se volete dalla radio perché è più comodo anche dalla TV sul canale 67, applicazione e sito di r101.it. Partiamo da Charlie Puth con Attention.

20 e 10 minuti, iniziamo l'appuntamento domenicale dell'Enjoy the Weekend con tutti voi accaldati e non di questa serata. Io sono Leo, ben ritrovati, benvenuti per questa prima serata d'estate. Se ne è parlato in abbondanza, 21 di giugno inizia insomma ufficialmente l'estate. Domani mi raccomando seguiteci dalla mattina alla sera, perché si festeggerà anche in diretta con la programmazione di R101. Dopo vi spiegherò nel dettaglio, per chi magari si era perso il racconto e le informazioni negli scorsi giorni, un po' cosa prevederà il programma di domani. Solstizio d'estate per noi ovviamente, perché in realtà poi nell'emisfero meridionale c'è il solstizio d'inverno, quindi si ribalta un po' tutta la situazione in paesi come Cile, Sudafrica e Australia. Tante ore di luce per noi, ma di più per tanti altri paesi. Per esempio ad Helsinki il sole è sorto alle 3:54 del mattino e regalerà quasi 19 ore di luce. In Alaska, pensate, si toccheranno le 22 ore di luce odierna, praticamente una giornata intera di sole, con quello che poi si chiama anche sole di mezzanotte, che è molto bello quello spettacolo in cui, come dice il nome stesso, si vede proprio il sole ancora non tramontato a mezzanotte. Insomma, in piena estate siamo entrati. Tra poco vi farò anche una domanda, ve la faccio con calma tra poco. Innanzitutto, per essere pronti, provate a ricordarvi un pochino delle belle estati del passato, che ci serviranno tra poco per i vostri racconti. Intanto Lady Gaga e Doechii, partiamo con la loro Runway.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: E in giù.

anche la musica ci ricorda che è estate ufficialmente. Francesco Gabbani, Summer Funk su R101, buon finale di weekend, insieme fino a mezzanotte, tante cose di cui parlare, tra poco appunto lo facciamo insieme.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna stay.
11: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: R101 Meteo.
6: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello in tutta Italia. Temporaneo aumento delle nubi progressivamente sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Isolati, rovesci e temporali su Alpi e zone appenniniche, con possibili locali sconfinamenti lungo le coste centrali tirreniche. Temperature sempre decisamente elevate, anche di notte. Le minime non scendono al di sotto dei 20 gradi, massime per lo più comprese fra i 31 e i 37, con punte fino a 39 gradi al centro-nord e in Sardegna. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo a sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: tutta l'energia degli Evanescence, Bring Me to Life su R101. Buona domenica, questa è la nostra serata dell'Enjoy the Weekend ed è anche la prima d'estate che stiamo trascorrendo insieme. Oltre al solstizio d'estate, oggi è anche la giornata internazionale dello yoga. Leggevo che in India spesso proprio il 21 di giugno si festeggia l'arrivo dell'estate con varie sessioni di yoga di massa in tutto il paese, e hanno preso tra l'altro parte a questa giornata ormai quasi tutti i paesi del mondo, oltre 190 in tutto il mondo. Magari facendo una bella seduta, una bella sessione di yoga, ci vengono in mente dei ricordi delle estati del passato, con anche una colonna sonora che ha accompagnato un'estate ben precisa indietro nel tempo. Sentiamo.
1: Ciao Valerio, gli anni del 99, l'estate mi porta indietro di quell'anno lì, il primo motorino, la spensieratezza adolescenziale,
0: sì,
1: e la buona musica che accompagnava quell'estate, come tante altre. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te. Beh, allora, il motorino ovviamente è un compagno di viaggio che ti permetteva di girare un po' in quegli anni. Nel 99 ti dico un paio di canzoni. Beh, c'era per esempio Un raggio di sole di Jovanotti, c'era Iris di Biagio Antonacci, c'era 50 special dei Luna Pop. Per quanto riguarda invece le hit internazionali, c'erano gli Eiffel 65 con Blue, c'era per esempio Living la vida loca di Ricky Martin, I Want It That Way dei Backstreet Boys, quindi c'era l'imbarazzo della scelta. Se volete anche voi riportarci indietro nel tempo a un'estate particolare ben precisa, con anche la canzone che rappresenta un po' quei ricordi per voi, al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale.
2: Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere.
0: Un bel messaggio vocale.
2: Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: d'artificio che diciamo trovano il loro luogo ideale nell'estate. Stiamo ritirando fuori vecchi ricordi e un anno ben preciso, magari accompagnato anche da una canzone, una colonna sonora.
1: Come ricordo sicuramente l'estate di Italia 90, le notti magiche, 15 anni, la Vespa, mamma mia, che ricordi. Ciao da Mauro.
0: Che meraviglia, deve essere stato molto, molto sentito quel mondiale. Poi ovviamente non l'abbiamo portato a casa, però è lì che nacque anche un po' tutta la canzone Notti Magiche, e ci deve essere stato proprio un bel clima di condivisione e di festa all'interno di tutto il paese.
2: Ciao, sono Claudio da Bergamo.
0: Ciao, Claudio.
2: L'estate che rimarrà sempre nel mio cuore è stata l'estate del 97 e la canzone era I'll Be Missing You di Puff Daddy.
0: Beh, stupenda, stupenda, riprendendo Every Breath You Take dei Police e celebrando un po' anche la scomparsa di Notorious B.I.G. Gran bella canzone. In quell'anno poi ce n'erano tante altre, c'era per esempio Ricky Martin con Maria, c'erano i Chumbawamba con Tough Dumping e tante altre anche italiane. Lei invece è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

prendete appuntamenti per il 27 e il 28 aprile, che Olivia Rodrigo verrà a Milano, se siete interessati ovviamente. Appena ascoltato su R101 con la sua Drop Dead, una delle canzoni più ascoltate proprio a livello globale.

0: la banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

0: perché c'è lei, c'è la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, appuntamento che vi vede protagonisti tutte le ore. Basta un semplice messaggio al 331 80 90 101 con una canzone che vi mette di buon umore e che magari vorreste proprio condividere con tutte le persone all'ascolto nella serata estiva, per la prima volta questo 21 di giugno del nuovo anno. Quale abbiamo scelto?
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Pump Up the Volume e vai con la carica.

La canzone che ti fa stare bene quando tirate fuori un brano del passato, magari che è un po' di tempo che non ascoltavamo, e ci fate rivivere delle emozioni, ci fate gustare una bella canzone, come in questo caso i Mars con Pump Up The Volume su R101. 10 minuti alle 21, era il 1987, in quell'anno c'erano tanti tormentoni estivi, per esempio gli Europe con The Final Countdown, c'era Who's That Girl di Madonna, Vasco Rossi con C'è Chi Dice No, c'era Michael Jackson con Bad, e per esempio anche Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, quindi tanta tanta musica anche in quell'estate. Va bene, chiudiamo l'ora con tre canzoni, la prima è di Francesca Michelin, Nessun Grado Di Separazione.

R101 21 e un minuto. Poco fa c'era la bella voce di Gaia, bossa nostra, che ci ha portato un po' in Brasile per qualche istante, e riprendiamo con una nuova ora da vivere qui in diretta nell'Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni. C'è Claudio Cocurandone in regia, ci siete tutti voi che ci ascoltate magari anche dalla TV sul canale 67. Tra poco arriva una domanda a tema musica, qui dovrete cercare di rispondere se volete partecipare al gioco.

con Karma, canzone che scandiva l'estate del 2024, proprio in questa domenica invece che dà inizio all'estate del 2026. Ci sono i mondiali, come ben saprete, è iniziata da poco anche Belgio Iran alle 21, risultato al momento ancora di 0-0, mentre invece la Spagna ha battuto 4-0 l'Arabia Saudita nel pomeriggio, e l'Ecuador ha pareggiato 0-0 con il Curaçao, che ha fatto il suo primo punto nei mondiali. Giochiamo anche noi con la domanda di questa sera. Allora, si parla di musica e c'è stata questa bella ricerca che cerca di fare un po' una figura, una panoramica generale degli italiani e del loro rapporto con la musica. La domanda in questione è: quanto spende in media un italiano, quindi, per la musica ogni anno? Quindi quanto ognuno di noi mediamente spende per la musica all'anno, tenendo conto di proprio musica di qualsiasi tipo, cioè da un concerto a un abbonamento streaming, a un CD, a un vinile, a una videocassetta che non esistono più, però insomma il tema è quello lì. Secondo voi quanto spendiamo all'anno in musica? Provateci, è una stima che si può provare a fare un po' così a spanne in questo tempo. Se volete al 331 80 90 101 messaggi vocali, anche se è un numero, una cifra, vogliamo sentirlo con la vostra voce. Lei invece è Sienna Spyro.

0: Che è questo duo musicale olandese con 54 Ultra, che verrà anche a Milano, visto il 18 di ottobre in Santeria Toscana, ritrovati con Talk to You, che è questa canzone che sta avendo molto successo e stiamo ascoltando nelle ultime settimane qui su R101. Buona serata, buon weekend. Quanto spendono gli italiani mediamente in musica all'anno? Vi stiamo chiedendo una sorta di stima nello spazio del gioco qui nell'Enjoy the Weekend.
1: Io dico intorno ai 250 euro all'anno. Chiara da Valenza.
0: 250 euro all'anno, quindi quasi 20 euro al mese più o meno. No, non è la risposta giusta.
2: Ciao, allora, secondo me un italiano spende 500-600 euro all'anno per la musica, contando che i concerti ora costano molto.
0: Quello e è vero.
2: Per magari un abbonamento, beh, su altre app per musica, direi così.
0: Beh, ci sta il tuo ragionamento sui concerti, però è mediamente, quindi magari c'è qualcuno che spende anche 2000, 3000, 4000 euro l'anno, però c'è qualcuno che ne spende zero, quindi bisogna sempre fare una media, tenendo conto di tutto, cioè concerti, CD, vinili, piattaforme streaming online. Riprovateci se volete, vi aspettiamo con i vostri tentativi, e intanto c'è Mark Humber, Belong Together.

0: Su R101 stiamo giocando, ci stiamo chiedendo quanto spendono gli italiani annualmente in media per la musica, proprio in generale. Date una stima se volete con un bel messaggio vocale, vi aspettiamo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.

0: una favola.
1: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sempre molto bella, molto fresca questa canzone di James Bratz, I'm Yours. Era il 2008, l'anno in cui usciva. Ritrovata su R101, stiamo giocando insieme e ci stiamo chiedendo quanto mediamente spende un italiano all'anno in musica.
1: Ciao, secondo me 47 euro l'anno.
0: 47 è pochino, quindi è un po' di più.
2: Ciao, per me 400 euro.
0: Facciamo la media tra le due, più o meno, no, potrebbe uscire la risposta giusta.
3: Facciamo un azzardo.
0: Sì.
3: Se consideriamo la media, tipo come la serie che uno mangia due polli, uno no, e quindi mangiamo un po' la testa,
0: okay.
3: Secondo me 800 euro all'anno. E io da Bologna.
0: Mi è piaciuta la tua spiegazione della media con i polli, molto, molto scolastica. No, sono tanti 800 all'anno, sono molto meno. Quanti sono?
4: Ciao, sono Anna. Per me gli italiani spendono circa 115-120 euro all'anno per la musica.
5: Ciao, sono Aurora da Catania e per me i media spendono circa 115-120 euro.
0: Brave ragazze, è proprio quello, 115 euro mediamente all'anno, suddivisi principalmente in concerti e festival che si prendono il 43%, seguito dagli abbonamenti delle piattaforme streaming 21% e l'ultimo al 20% resistono i CD e i vinili. Quindi 115 euro all'anno ognuno di noi più o meno lo spende in musica.

Elodie con Dimenticarsi alle 7 qui su R101. Chiudiamo il weekend insieme in questa domenica 21 giugno, anche inizio dell'estate. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene e subito ci sono due artiste che si passano 20 anni, due artisti che si passano 20 anni, ma che hanno collaborato per la prima volta in questa canzone. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Sì, poco fa ho fatto un bel complimento a Madonna. Ho detto che si passano 20 anni lei e Sabrina Carpenter, invece ce ne sono 40 di mezzo, perché Sabrina ne ha 27 e Madonna ne ha 67. Ascoltati con Bring Your Love.
1: Domani festeggia l'inizio dell'estate con noi.
2: R101 ha preparato una grande festa radiofonica per tutti voi ascoltatori straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Enjoy the summer. Dalle 5 a mezzanotte divertiti insieme ai conduttori di R101.
4: Per tutta la giornata ti faremo ascoltare le canzoni estive più belle di sempre
5: e ti riempiremo di regali.
6: La festa di inizio estate!
7: Domani dalle 5 a mezzanotte in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dal tuo smartphone con l'app di R101.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Just gonna
20: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
21: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
22: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
23: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
22: E te lo dice Antonino.
24: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
0: Voglia di fare casa.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Con l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, siete su R101 e una volta all'ora è il vostro momento, scusate, di richiederci un brano da ascoltare al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi fa stare bene è Domani degli Articolo 31, perché mi ricorda l'estate del 1996. Oddio, 30 anni fa.

Domani era il 1996 quando usciva questa canzone, un J-Ax giovane, lo si sente anche dalla voce, con la collaborazione di Paola Folli, cantante e corista, voce storica degli Elio e le Storie Tese e di tanti altri artisti della musica italiana: Renato Zero, Mina, Bocelli, gli 883, eccetera, eccetera. Clean Bandit adesso con Rockabye.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

8, buona serata e buon weekend a tutti voi là fuori all'ascolto di R101. Come state? Come è andato il vostro fine settimana? Tra poco ce lo raccontiamo, perché proprio lo spazio è che vi vede protagonisti, per chi vuole condividere insomma un po' il fine settimana e la vostra serata, sia dalla radio che dalla TV sul canale 67. Io sono Leonardo Regazzoni.

Alex Warren Ordinary, siete su R101, ci siamo noi a scegliere la musica e ad accompagnarvi fino a mezzanotte in questo finale di weekend, di fine settimana, che è anche il primo giorno di estate, solstizio d'estate di questo 2026. Domani, tutta la giornata, su R101 ci sarà una grande festa con tanta musica a tema estate e potrete scegliere voi la canzone che ti fa stare bene, come sempre in versione proprio estiva, quindi ci sarà anche questo appuntamento e si giocherà, si festeggerà proprio un po' il primo giorno d'estate tutti quanti insieme in ogni programma in diretta. C'è anche questo appuntamento molto bello che si chiama R101 Dammi il Regalo, nei quali il più veloce o la più veloce di voi a mandare un messaggio potrà portarsi a casa la nostra esclusiva bag con tanti nuovi gadget estivi esclusivi di R101. Un esempio: cappellino, t-shirt, canotta, telomare, cassa Bluetooth, porta badge, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia, tutto insieme per, insomma, andare dove dovete andare quest'estate se volete, brandizzati R101. Vi aspettiamo domani per divertirci insieme e iniziare l'estate alla grande. Intanto c'è Noemi con la sua ultima canzone, Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

sicuramente anche tante American Girls presenti ai suoi 12 concerti a Wembley, mai successo prima, è veramente nella storia. Anche quest'oggi è proprio presente a Wembley Londra, e tra l'altro lui che ha fatto il suo primo provino proprio dietro lo stadio di Wembley a 16 anni, portato dalla sorella, che poi insomma provino che poi ha sancito la nascita degli One Direction. Ha iniziato il concerto anche con una bella frase, diciamo motivazionale. Ha detto: per favore sentitevi liberi di essere chi avete sempre voluto essere. Poi ha fatto diciamo girare le persone, ha fatto incontrare un po' anche i partecipanti, no? Ha detto: giratevi verso la persona che avete alla vostra sinistra, prendetele la mano, ditele ti voglio bene, e ora fate lo stesso con le persone a destra. Quindi secondo me magari è nata qualche amicizia, qualche amore, chi lo sa. Dove vi siete conosciuti? Al concerto di Harry Styles a Wembley nel 2026, nel solstizio d'estate. Romantico, non male. Va bene, dai, Elton John intanto e Dua Lipa, anche loro una coppia musicale molto bella. Cold Heart si chiama così.

0: Cold Heart qui su R101. La parola cold in questa domenica 21 di giugno proprio non c'entra nulla. Oggi 8 città da bollino rosso in tutta Italia, 38 gradi, fa parecchio caldo, va così.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Rosso relativo, questo è R101, buona domenica sera e in tutto ciò c'è il mondiale, piccolo aggiornamento, ancora 0-0, aveva segnato l'Iran contro il Belgio, gol annullato in fuorigioco e poi due grandi parate di Courtois che nega il vantaggio proprio agli iraniani. Per quanto riguarda invece la MotoGP, oggi ha vinto Marc Marquez che si rilancia per il titolo a Brno e questo è tutto direi per lo sport. Stavo vedendo invece sempre per andando al tennis che Serena Williams torna a Wimbledon anche nel singolare prossimamente, quindi la rivedremo a Wimbledon in solitaria. Le 22:26, se volete potete raccontarci come state concludendo la vostra serata, quindi questa domenica sera 21 di giugno, primo giorno d'estate, è stata una giornata tranquilla, è stata una giornata di viaggio, magari siete andati fuori città a camminare, a fare il bagno, a mangiare, a cena fuori con amici, a bere qualcosa, magari avete lavorato, noi siamo qui anche per ascoltare magari un piccolo momento sfogo di tanti di voi al caldo, stanchi, stufi, che hanno lavorato quest'oggi. Guarda, sfogatevi che vi ascolto e vi saluto con piacere. Se volete potete utilizzare la formula, la mia domenica sera prevede, e la continuate al 331 80 90 101.

0: Tua canta Annalisa su R101 22:35. Tanti programmi diversi. C'è chi magari torna a casa, c'è chi a casa c'è stato magari tutta la giornata a riposarsi. Sentiamo un po' di racconti.
1: Ciao, Simona da Ovada. La mia serata prevede di tornare a casa dopo un turno di lavoro alquanto frenetico. Per fortuna che c'è l'aria condizionata a lavoro.
0: Beh, minimo.
1: Una bella doccia appena rientro a casa e relax totale con i miei cagnoloni e la mia bambina di 15 anni. Tanto bambina non è. Ciao, buona serata a tutti.
0: Sì, ex bambina, lei non sarà contenta se la chiami bambina sicuramente, ma è un classico come mia nonna che ogni tanto mi chiama bambino. Ma questi sono dettagli. Leggo e saluto nel frattempo anche Paolo, Marcello, Federico che sono in macchina, tre amici. Tornano da Forlì direzione Vigevano e con la nuova pallacanestro Vigevano hanno conquistato la Serie A2 contro la Virtus Roma. Quindi congratulazioni a voi amici miei, mentre il mondiale vede Belgio Iran ancora 0-0, non si sblocca la partita. Intanto questa canzone si chiama Dracula, Tame Impala e Jenny insieme. R101.

Where is my husband? C'è Ray su R101 che ci porta quasi al momento della canzone che ti fa stare bene. Come fare per richiederla? 331 80 90 101, riportateci un po' indietro nel tempo.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: passa, cambiano le stagioni, oggi è estate per la prima volta, ma tutte le ore, dalla mattina alla sera su R101 sapete che c'è la canzone che ti fa stare bene, che vi tiene compagnia, anche perché siete voi a richiederla e proprio ad annunciarla, se volete, in diretta in radio con un vostro messaggio al 331 80 90 101. In questo caso.
1: Ciao, sono Giovanni da Torino, la canzone che mi farebbe stare bene è Thunder Road di Bruce Springsteen. Ciao.

Il bello di questo appuntamento in cui la musica la scegliete voi, ci portate nell'epoca in cui volete con l'arte e la musica che preferite, che vi fa stare bene, di conseguenza che fa stare bene un po' tutti. Bruce Springsteen, Thunder Road, 1975. È passato un po' di anni, sono passati un po' di anni, ma rimane sempre una grandissima canzone. Ascoltata nell'Enjoy the Weekend come Leo su R101, leggevo che Bruce Springsteen è stato spottato, avvistato in zona Bresciano, sul Garda, proprio pochi giorni fa, mentre in un ristorante, perché accompagnava la figlia in una gara ippica, quindi di cavallo, in una competizione di cavallo. Certo, andare al Garda a trovarsi Bruce Springsteen fa sorridere, anche perché avrà trovato un sacco di americani che prendono d'assalto, tedeschi anche tanto, che vanno al Garda. Va bene, allora chiudiamo l'ora come sempre, ormai lo sapete, tre canzoni una dopo l'altra. Partiamo da Malika Ayane, Senza fare sul serio.

Cabana era Irama che ci porta alle 23 della sera di questa domenica 21 di giugno. Questo è l'Enjoy the Weekend, nome del programma che vi tiene compagnia il venerdì, il sabato e la domenica fino a mezzanotte, ovviamente in diretta con me, Leonardo Regazzoni. Allora, ancora 0-0 tra Belgio e Iran, gli ultimi minuti della partita, il Belgio in 10 tra l'altro per un'espulsione, e Post Malone con Circles inaugura l'ora.

0: una stupida storia d'amore, aggiunge Achille Lauro qui su R101. Buona domenica, abbiamo l'ultima oretta scarsa insieme prima di ripiombare nella settimana lavorativa classica e nel lunedì 22 di giugno. Allora, tanti vostri racconti, programmi diversi nella vostra serata, sentiamone un paio.
1: Ciao R101!
2: Ciao!
1: Noi siamo Elisa e Lara, stiamo tornando da un weekend in montagna a Campo Dolcino.
0: Bello!
1: Ciao!
3: Ciao!
0: Campo Dolcino, a parte che è un nome bellissimo, ma è un posto molto bello, se non sbaglio Valtellina, sicuramente in Lombardia, dove ci sono delle bellissime passeggiate, dei laghi, si può anche sciare, quindi secondo me avete fatto bene ad andare lì, avete passato un buon weekend. Caldo anche lì, ma quello un po' ovunque.
4: Ciao R101, ciao. Bea da Milano, aspetto il tram appena uscita dalla Scala. Forse pronta per l'inizio della settimana, forse, no, mi sa di no. Ciao, buona serata.
0: Ci hai pensato un po', pronta, non pronta, sei autoconvinta, ma poi hai detto la verità, no, mi sa di no. Sei in ottima compagnia. Dici cosa sei andata a vedere alla Scala, la Scala di Milano, teatro, sarà stato un'opera, un balletto, un concerto, insomma, qualcosa da ascoltare. Sicuramente non loro, anche se stanno avendo molto successo, ma questa musica alla Scala non credo entrerà mai. The Bausa Magnetic su R101.

0: Buon vento a tutti quanti, giovanotti e alfa qui su R101. Come state? Un po' ce lo state raccontando, visto che comunque si è fatta anche una certa, 23:15, magari domani già qualcuno deve svegliarsi presto la mattina per andare al lavoro, oppure magari avete lavorato nel weekend e quindi magari domani avete un giorno di vacanza, non tutti i lavori e tutti gli orari sono uguali per tutti.
1: Ciao, sono Anna dall'Avello, dalla provincia di Potenza, e sto rientrando dopo una serata con le amiche. Abbiamo mangiato una pizza, abbiamo fatto una passeggiata e adesso rientriamo. Saluto Inco e Stefi.
0: Saluto a te e a tutte le tue amiche. Domenica standard, la tua bella pizza, amiche, tranquilli. Adesso si torna a casa e si va a dormire con un po' d'aria condizionata. Spero tanto per te.
2: Ciao, siamo Miriana, Giulia e Gerardo. E stiamo tornando dopo una bellissima giornata domenica dalla Marina di Grado. Siamo stati bene, vi ascoltiamo sempre, ci state tenendo compagnia in questo lungo viaggio. Buon lavoro.
0: Basta, siamo contenti allora. Dai, se vi stiamo tenendo compagnia siamo contenti. Buon rientro, credo siate in macchina. Comunque buon proseguimento di serata. Il mondiale è finito, Belgio-Iran 0-0. Non tante emozioni, quindi la partita di questa sera è andata così. A proposito di mondiali, i Coldplay suoneranno in finale, nella fine primo tempo dei mondiali. Ci sarà questo lungo halftime show di 25 minuti al posto di 15 e ci saranno proprio loro su R101 con Humankind.

Mankind, i Coldplay su R101 dal 2021 all'interno dell'album Music of the Spheres, che hanno portato in giro per il mondo nel 2022 e nel 2023 in tanti stadi.

0: darvi un salutino. La banda di R101 è qui. Ciao amici.
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
0: tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene. Oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello in pigiamato. Io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Just
1: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Cosa su R101, canzone, insomma, pietra miliare un po' delle canzoni d'amore, anche una delle più suonate ai matrimoni, no? Magari proprio voi, se c'è qualche coppia all'ascolto, l'avete utilizzata proprio quel giorno lì importante. Lui di film importanti ne ha fatti tanti, stiamo parlando di Morgan Freeman, premio Oscar, che si sta dando anche, sta continuando, diciamo, a girare film in questo momento. Una serie TV, Lioness, interpretando il segretario di Stato americano, ma si sta dando anche alla musica e entra nel mondo della musica con un disco blues che uscirà il 7 di agosto. Tra l'altro lui racconta proprio di aver sentito il blues per la prima volta sul portico di sua nonna nel delta del Mississippi, quindi anche diciamo una parte importante della sua crescita, della sua infanzia. È uscito il singolo che anticipa l'album, che sarà composto da 12 tracce e guiderà l'ascoltatore attraverso 100 anni di storia del blues, quindi un modo anche per riscoprire la storia di questo meraviglioso genere musicale. Oltre all'album ci saranno 3 tappe: Houston, Memphis e Gulfport in Mississippi, dove si potrà ascoltare dal vivo. E tutto questo è il suo progetto Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Bello, insomma, vedere anche che un attore importante porti avanti un altro interesse in ambito musicale, approfondendo così tanto un genere, diciamo, di cui magari si sa poco nella generazione attuale, no? nel 2026. Va bene, allora, lei è Ava Max con la sua canzone più famosa, senza dubbio, Sweet But Psycho.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101.
2: Days, ache, and nights are long. 2 years and still you
0: nel tuo cuore.

Caro Luis Capaldi, presenti al tuo concerto il 17 di giugno a Milano, pochi giorni fa, mancava dal 2023, aveva rinviato per problemi di salute il concerto che era l'8 marzo inizialmente, e tra l'altro hanno aperto la sua esibizione il trio indie rock israeliano Temper City, che stiamo passando anche noi su R101 con Self Aware. Un'ora e venti, leggevo, non è durato molto, è partito proprio a bomba senza perdere tempo con quattro canzoni belle, belle importanti. A un certo punto la parte femminile del pubblico ha iniziato a cantargli "Sei bellissimo" e lui ha ringraziato intonando "You are beautiful" di James Blunt, quindi c'è stato anche questo scambio di complimenti musicali. Mi sarebbe piaciuto andare a sentire, magari qualcuno di voi può confermare che sia stata una bella serata. Lui invece è Samurai J.

Tra una chiacchiera e una canzone siamo arrivati alle 23:39, anzi 40 in questo istante, con Samurai J, Flamenco Paranoia, e tra poco c'è la canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
10: Può mancare la canzone che ti fa stare bene per concludere il weekend, in questo caso la domenica 21 giugno, solstizio anche d'estate. Con la vostra richiesta tutte le ore basta un semplice messaggio al 331 80 90 101. Quale abbiamo scelto tra le tante?
11: La canzone che oggi mi fa stare bene è sicuramente Policy of Two dei Depeche Mode.

Policy of Truth su R101, la canzone che ti fa stare bene, che chiude il weekend, che ci porta quasi allo scoccare del lunedì e indietro nel tempo invece al 1990, anno in cui tra le tante cose si riunivano le due Germanie il 3 di ottobre, e poi ne abbiamo già parlato un po' nel corso della serata, c'era Italia 90, i mondiali di calcio proprio qui in Italia, che arrivava terza, eliminata dall'Argentina in semifinale con gli errori dal dischetto di Donadoni e Serena. E in quell'anno, rimanendo in tema sport e in tema calcio, invece il Napoli vinceva il suo secondo scudetto, quindi grande avvenimento per la città di Napoli. Adesso da Napoli passiamo a Bologna, perché il primo artista delle ultime tre canzoni della serata è Cesare Cremonini con la sua Poetica.

0: Sono i Temper City, questa è Self Aware, ci portano alla mezzanotte, abbiamo finito per questo weekend dell'Enjoy the Weekend, buona estate ufficialmente, godetevi la settimana e la festa domani mi raccomando dalle 5 a mezzanotte qui su R101 per passare insieme il primo giorno d'estate. Da me Leonardo Regazzoni è tutto, grazie anche a Cucù Randone in regia, vi auguro buonanotte e alla prossima, ci si sente venerdì dalle 21, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
2: Un saluto da Gerry Romano, queste le previsioni meteo per le prossime ore. Bello in tutta Italia, temporaneo aumento delle nubi progressivamente sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud, isolati rovesci e temporali su Alpi e zone appenniniche, con possibili locali sconfinamenti lungo le coste centrali tirreniche. Temperature sempre decisamente elevate, anche di notte, le minime non scendono al di sotto dei 20 gradi, massime per lo più comprese fra i 31 e i 37, con punte fino a 39 gradi al centro-nord e in Sardegna. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo a sito e app di meteo.it.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Roma 3:101. Enjoy the music.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.

0: R101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.

0: R101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
3: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale a